0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

giorno d'oggi per le donne è un maledetto affare. Che cosa combinare per l'uomo a calafiare? Ed ogni donna disperata piangerà perché non sa che fare.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 4 agosto 2026, abbiamo 18 gradi all'esterno percepiti come tali, brilla il sole e sarà con noi generoso tutta la giornata, una massima di 26 al termometro, l'humidex la porterà a 32, nella notte si ritorna a 16 e bel tempo via in generale, ci dovrebbe essere un sistema di perturbazione piovosa nella notte tra giovedì e venerdì, forse qualche residua goccia di pioggia al 40% per il resto dei giorni, però nell'insieme via, sarà un bel fine settimana, almeno ce lo auguriamo tutti, saremo tutti nella piccola Italia ovviamente.
3: Cominciamo.

0: Alle 6.20 tu metti un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, 8.20 lo sport, 8.45 la nostra tribù che balla, ovviamente concentrata sul Italfest che sta per essere inaugurato a breve, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, poi alle 10 cederemo il passo alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino, lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino, ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

ambizione, già dentro il mio starter pack. Prigionieri da scappare, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

0: il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Meteo decisamente molto più accettabile delle devastanti piogge che abbiamo avuto ieri. Ve ne parlerò ovviamente nel corso del giornale radio. Addirittura c'è un villaggio, l'Assunzione delle Laurentides, che ha dichiarato lo stato d'emergenza. Detto questo, abbiamo 18 gradi all'esterno percepiti come tali. Brilla il sole a Montreal, sarà con noi tutta la giornata. Sole che è sorto alle 5.41 questa mattina, tramonterà alle 20.19. I venti poco importanti, da 9 a 14 km orari dal versante occidentale. Un tasso d'umidità che si situa al 77%. Oggi con il sole avremo una splendida giornata e una massima di 26 al termometro, con un humidex a 32. Nella notte si ritorna a un piacevole 16, ottimo per dormire comodamente. Domani mercoledì simile giornata, addirittura 28 al termometro, 19 la minima. Giovedì arriva un sistema, sentito questa mattina, diceva tra la notte, nella notte soprattutto tra giovedì e venerdì. Giovedì comunque 29 la massima, 21 la minima, 40% le possibilità di precipitazioni, 40% le possibilità che rimangono con noi fino a domenica, ma sappiamo sotto il 50% le possibilità che piova sono alquanto minime. Venerdì 28 la massima, 20 la minima, sabato 28 la massima, 21 la minima, domenica 28 la massima, 22 la minima. Quindi temperature comunque elevate che rimangono con noi, e suppongo anche con un tasso di humidex che le farà salire ulteriormente. Per quanto concerne la nostra bella luna, prossima fase 5 agosto, ultimo quarto completato alle 22.21, luna piena il 12 agosto alle 13.36.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Rallentato il tunnel ponte Louis-Hippolyte-Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville, e oggi per il momento inizia addirittura prima di Sherbrooke, si ritorna a vedere un rallentamento importante. Anche da Saint-Léonard è molto lenta la Met West questa mattina fino a Rockland, ci sono già problemi per accedere a Samuel de Champlain e al ponte Mercier, per il resto è abbastanza scorrevole, siate prudenti, mi raccomando. È il maltempo a dominare l'attualità, piogge torrenziali di ieri che hanno reso le strade delle Laurentides irriconoscibili, con numerose frane che hanno spazzato via interi tratti di carreggiata e isolato molti residenti. Il comune de l'Ascension e la Macasa hanno già confermato lo stato d'emergenza, maggiori dettagli nel corso del giornale radio. E parlando di conseguenze del maltempo, le vittime delle alluvioni a Montreal ne hanno abbastanza, ieri sono radunati in gran numero davanti al municipio di Pierrefonds per far sentire la propria voce e chiedere conto ai responsabili comunali. Una scena insolita, una fila di quasi 100 persone in un lunedì sera estivo per entrare a una riunione del consiglio comunale nonostante la sala fosse già piena. Molti hanno dovuto rassegnarsi ad ascoltare la riunione su YouTube, irritati per non essere riusciti ad entrare. E all'opposto sono gli incendi che stanno devastando sempre di più l'ovest del paese. Negli ultimi giorni sono stati emessi numerosi ordini di evacuazione e avvisi a causa degli incendi che stanno devastando l'area intorno al lago Okanagan nella Columbia Britannica. Evacuazioni a destra e a manca, e per esempio solo nell'incendio di Quilt Pit Duck Creek ha portato il numero totale di proprietà evacuate a oltre 2200, tanto per dare un'idea dell'importanza. E il Canada ha finalmente un registro delle attività di influenza straniera, più di 3 anni dall'avvio delle consultazioni da parte di Ottawa e a 2 anni dall'approvazione della legge in tal senso da parte del Parlamento federale. Vi darò tutti i dettagli sul compito importante di questo momento storico per il Canada, che dimostra appunto il proprio impegno a proteggere i canadesi, a difendere la democrazia e a sostenere lo Stato di diritto. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo GR alle 7, rimanete con noi.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: 116° giorno della 32esima settimana con luna gibbosa calante illuminata al 69,6%.
1: È partito veloce oggi, Io ho perso il 71.
0: Yeah. Nel 1693, importantissimo, il monaco benedettino Dom Pierre Perignon, proprio lui, nell'abbazia di Hautvilliers, mette a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiunge frizzantezza e gusto al prodotto, la méthode champenoise. Signore e signori, oggi è il compleanno dello champagne, che compie 333 giorni.
1: Ecco perché abbiamo qui la bottiglia di Dom Perignon.
0: E probabilmente ci farai ascoltare champagne every night un incontro. Lo invito bene, la verità.
1: Guarda. A mandriole o a mandriole?
0: Mandriole.
1: A mandriole di Ravenna o Ravenna muore inottata Anita Garibaldi. Arrivata ieri in fin di vita nella casa della famiglia Ravaglia con il marito Giuseppe, sfuggiti agli austriaci, viene sepolta frettolosamente nella sabbia alla motta della Pastorara per nasconderne i resti alle perquisizioni delle pattuglie papaline. Un po' complicato.
0: 177 anni fa. Ma avevi fatto un commento sulla sua fedeltà prima?
1: No, perché si dice adesso, noi eravamo già nati ma non la conoscevamo.
0: Con pettegolezzi quelli lì.
1: Sì, famosi pettegolezzi. Voci di corridoio.
0: Ah sì, non lo sapevo questo. Sì.
1: Beh, lui era oltre ad essere ferito ad una gamba, era
0: una
1: anche
0: roba
1: un po'
0: che fa rima con ferito. Ma se gli hai fatti tutti e mille?
1: No, vabbè. No, insomma,
0: vabbè,
1: niente.
0: Voci a livello di portineria. Sì, vabbè, esatto. Che tu sei un portinaio, va bene, insomma. I commenti vanno bene. Nel 1875 invece viene a mancare a Copenhagen lo scrittore Hans Christian.
1: Non è tedesco Copenhagen.
0: Si legge Copenhagen, c'è la H.
1: Copenhagen. Però
0: lo scrittore Hans Christian
1: devi leggerlo con l'accento olandese.
0: Copenhagen. Lo scrittore Hans Christian Andersen, l'autore della Sirenetta e della Piccola fiammiferaia, tra gli altri, anche Brutto l'antropolo, aveva 70 anni.
1: Oggi sarebbe miliardario.
0: Chi?
1: Lui.
0: Beh,
1: con tre cose così. Hanno fatto i film. La Disney paga, il patriarca di Venezia, il cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto,
0: mi ricordo,
1: viene eletto papa dal conclave vaticano. L'annuncio lo sto dicendo serio perché
0: ho capito,
1: è una lezione di
0: certo.
1: Eletto papa. Stavo dicendo a letto.
0: No. Già mi hai parlato di Anita.
1: Anita lasciala lì. Eletto papa dal conclave Vaticano. L'annuncio
0: già detto. È sempre il conclave che legge il papa.
1: Vabbè, comunque è nato a in provincia di Treviso. E si chiamerà Pio X.
0: Da non confondere con Pulcino.
1: Ma no.
0: Nel 1915 un certo Nicola Romeo,
1: furbo lui,
0: viene nominato direttore dello stabilimento di Milano dell'Alfa. Alfa sta per Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, qualora non lo sapeste. In crisi con l'inizio della guerra, l'azienda è stata ceduta alla Banca Italiana di Sconto, che ha individuato in Romeo la guida per la conversione alla produzione bellica.
1: E dopo sappiamo che
0: lui dice adesso io vengo a lavorare, però non si chiama più solo Alfa, se non ci mettete Romeo io non vengo, così in pace.
1: Dunque
0: Beducci aveva un cane che si chiamava Romeo, molto carino.
1: Romeo, sì,
0: chiama Romeo.
1: No, è vero, ci sono alcuni che si chiamano Romeo il cane. Cosa leggiamo?
0: Ma, scegli tu. Io andrei col 1916 perché è un bel trattato, come io te lo dico.
1: Stati Uniti d'America e Danimarca siglano un trattato per la cessione delle Indie occidentali danesi, di cui fanno parte anche le Isole Vergini, e a partire dal 1917 per l'acquisto verranno versati alla Danimarca 25 milioni di dollari, che se ci mettiamo in 4-5... la compravamo,
0: ma
1: anche noi.
0: Ne andava anche 26 adesso. Stiamo vedendo queste cose.
1: 110 anni fa, complimenti alla Danimarca.
0: C'erano i maligni che dicevano: qua di vergini ci sono solo le isole. Comunque, andiamo
1: ma oggi stai scivolando.
0: Io scivolo. Tu mi hai parlato dei tradimenti di Anita per i 10 minuti.
1: No, adesso leggiamo una notizia
0: seria.
1: Avanti,
0: imposta la voce.
1: No, se vuoi. Nel 1944 la polizia nazista scopre ad Amsterdam.
0: Non c'è l'acqua. Non c'è.
1: È con l'accento danese.
0: Ah.
1: Olandese, scusa. In Olanda il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia. Dopo l'arresto vengono deportati a Bergen-Belsen. Il diario resta però nel loro rifugio e diventerà poi il famoso diario di Anna Frank.
0: Nel 1957, con la vittoria del Gran Premio di Germania.
1: Scusami, volevo ricordare anche l'Elvis Presley, perché
0: ricordo anche l'Elvis Presley.
1: No, perché in questo giorno viene pubblicato On the Dog, e quindi lo ascolteremo di Elvis Presley. Comunque era una cover. Quando lo leggerai tu, dato che non l'hai letto, lo leggo come voglio io.
0: Posso dire che
1: è una cover. Ok, ascolteremo Elvis Presley.
0: Perché è la cover di un brano che era già stato fatto.
1: Certo.
0: Era un vero blues che fu inciso 4 anni primi da Big Mama Thornton. Nel 1957, con la vittoria del Gran Premio di Germania di Formula 1, Juan Manuel Fangio, alla guida della Maserati, conquista il titolo di campione del mondo con 2 gare d'anticipo.
1: Serio incidente nel 1975 sull'isola greca di Rodi, dove sta trascorrendo le vacanze il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant. Riporta frattura al gomito e alla caviglia, mentre le condizioni della moglie Maureen sono decisamente più gravi e verrà trasportata nel Regno Unito. Sono illesi i 2 figli.
0: Comunque sono 3. Cara Carmen e Scarlett.
1: Non so dove ho letto il
0: No, perché Scarlett non era figlia sua, era figlia di Jimmy.
1: Vedi che
0: Jimmy Page. Che viaggiava con loro. Vabbè. Nel 1977, al varo in Spagna, il nuovo governo di Alfredo Suárez, costituito da centristi e tecnici indipendenti.
1: Mm. La grande Sara Simeoni al meeting di atletica leggera a Brescia nel 1978 fissa il nuovo record del mondo del salto con la misura di 2.01. Lo ricordo, l'ho visto. Davanti alla televisione.
0: Perfetto. 1979 invece la prima giornata della Coppa Europea di Atletica allo Stadio Comunale di Torino, né? Il podista Pietro Menea chiude la gara dei 100 metri in 10:15 e fissa così il nuovo primato italiano della specialità.
1: Mamma mia,
0: 47 anni fa.
1: Andava questo qua,
0: Nel 1984, signore e signori, lo Stato africano dell'Alto Volta decide di cambiare il proprio nome in Burkina Faso, che significa terra di uomini integri. L'idea è stata del presidente Thomas Sankara, che vuole infondere un sentimento di partecipazione alla popolazione. 42 anni fa. Bellissima la capitale. Il nome.
1: Il nome.
0: Cos'è la capitale Burkina Faso? Ouagadougou!
1: Ouagadougou!
0: No, quella è una canzone. Andiamo avanti.
1: Nel 1997 muore a Arles in Francia.
0: Arles.
1: E la S?
0: Non si pronuncia.
1: Arles in Francia.
0: In France.
1: Giovanna Luisa Calmette. Calmette. Vissuta 122 anni e 164 giorni, è considerata al momento della scomparsa la persona più longeva documentabile. È stata fumatrice fino all'età di 118 anni e ciclista fino a 100. però non ha attraversato la Manica, era lì comoda, doveva fare anche quella per entrare un po' più nel... Mamma mia.
0: Ma questo è vero, quando sei fumatore è meglio che rimani fumatore, perché io conosco una persona che fino a 90 e passa anni ha fumato, il medico gli ha detto adesso basta, una settimana dopo è morto, voglio dire, lascia stare, non stare a rovinare gli equilibri.
1: E poi una volta le sigarette erano belle,
0: nazionali senza filtro,
1: ammazzato, le stop. Mio padre fumava le stop.
0: Io avevo un cugino che era appassionato delle sigarette francesi, fumava le Celtic, senza filtro, che puzzavano, che faceva paura.
1: Che il fumo era peggio della nebbia.
0: Ma agli erticolli. 2001, un paio di notizie da seguito. Sì, 2001 ai mondiali di atletica proprio qui in Canada, Edmonton, medaglia di bronzo nella maratona d'apertura per l'italiano Stefano Baldini. Nel 2001, l'anno seguente, nel 2002 invece è Alessio Boggiatto che vince l'oro nei 400 misti agli europei di nuoto a Berlino. Argento nei 50 metri stile libero per Lorenzo Bismarck.
1: Prima di sapere qualcosa sulla storia più vicina a noi, una gigantesca nel 2020, mamma mia, sono già sei anni. Una gigantesca esplosione nel porto di Beirut in Libano uccide più di 200 persone e genera un'ondata distruttrice che causa oltre 300.000 senza tetto. Il disastro ha avuto origine dall'incendio di un magazzino propagandasi a 2.750 tonnellate di nitrito d'ammonio.
0: Guarda.
1: Mamma mia.
0: La storia più vicina, abbiamo parlato di Don Perignon, ma c'erano un paio di curiosità. Sai che per bere champagne bisogna servire una coppa? La forma della coppa, lo sai, era il risultato del seno di Marie Antoinette. Hanno preso proprio l'impronta del seno di Marie Antoinette.
1: Chi è che l'ha preso? Prima. Gli hanno tagliato la testa.
0: Spero Luigi XVI, che era il marito.
1: Se no, la testa è andata lì.
0: Caspiterina. Avranno fatto anche la coppa. Ma
1: però...
0: E poi sai l'espressione sabré le champagne?
1: Oui.
0: Sabré proprio sciabolare le champagne. Oui. E nasce proprio perché all'inizio aprivano le bottiglie di champagne con la sciabola.
1: Che qualcuno ci prova adesso, ma... cade la bottiglia dal balcone normalmente.
0: 1701, questo è importantissimo, tra l'altro è proprio presentata al Musée Pointe-à-Calier in questi giorni,
1: sì,
0: la famosa grande pace di Montreal con 30 nazioni autoctone che firmano questa grande pace. È importantissimo questo documento, magari ne parlerò nel corso del programma perché è molto interessante anche come sono arrivati a questa firma. E il documento che di solito sta presso gli Archives Nationales de Paris, proprio in occasione di questo anniversario, è venuto qui a Montreal ed è attualmente esposto al Musée Pointe-à-Calier. Se vi interessa, molto interessante. Da vedere. La Grande Paix de Montréal, firmata proprio il 4 agosto del 1701. Nel 1769 l'Île du Prince-Édouard si separa.
1: Da chi?
0: Perché faceva parte della Nuova Scozia,
1: della
0: Nouvelle-Écosse. Nel 1899 fanno un francobollo per alla grandezza del Commonwealth, praticamente tutti i paesi del Commonwealth in rosso su questo francobollo.
1: Avevo capito.
0: No, non è un francobollo grande come il Commonwealth. Grandezza del Commonwealth nel senso i paesi del Commonwealth sul francobollo. Nel 1925 viene inaugurata la strada che collega Chicoutimi a Quebec.
1: Ma adesso non c'è più Chicoutimi.
0: Come? No, c'è Saguenay. Però la strada è ancora lì.
1: Ah, c'è ancora.
0: Sì, l'ho fatto.
1: Buche?
0: Buche? Meno che a Monza. 1952, ahimè, importanti danni alla famosa biblioteca del Parlamento di Ottawa a causa di un incendio in questo giorno. 1952. Nel 1958 inaugurato, questa è una curiosità, il Billboard Hot 100.
1: Sì,
0: è la classifica che utilizziamo anche noi per il mondo anglofono. Nel 1960 viene adottata la Déclaration canadienne des droits. Importante documento questo. Nel 1960 sempre il governo Lesage annuncia la nazionalizzazione della Shawinigan Water and Power. 1978, ahimè, una tragedia stradale a Eastman con un autobus con una cinquantina di passeggeri che ahimè cade nel fiume, nel lago d'Argent a Isma, nei canton de l'Est, 41 morti. Mamma mia. 1978, la Canadien de Montréal viene acquistato dalle Brasserie Molson. 1984, Alex Bowman vince la medaglia d'oro e stabilisce anche un record del mondo nei 200 metri, quattro stili di nuoto. Nel 1997, nuova statua che viene inaugurata su di Maurice Richard, proprio vicino all'arena che porta il suo nome, vicino allo Stadio Olimpico. Nel 1998 inizia il progetto di produrre energia eolica in Gaspésie. Nel 2005 un veterano del golf cerca di superare le cascate del Niagara con una pallina, ma non ce l'ha fatta, troppo vento. Michael Jean viene nominata al posto di governatrice generale del Canada. E nel basta perché siamo veramente arrivati a lì.
1: Il proverbio è giapponese e cinese, scusa, oggi però è bello,
0: è asiatico, facciamo così.
1: È asiatico. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione la pietra riappare. Ma

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Problema per la 25 sud, se arrivate da Terrebonne dopo la 640 rallenterete considerevolmente fino all'incrocio con la 440, poi ritroverete traffico dopo Anjou per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine. Molto lento anche il ponte Papineau da Laval, la Met West bloccata a Singhiozzo da Rosemont La Petite Patrie fino a all'Échangeur di Descary, e è migliorata addirittura l'accesso a Samuel de Champlain a Mercier rispetto a prima. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Le piogge torrenziali di ieri hanno reso le strade delle Laurentides irriconoscibili e numerose frane hanno spazzato via interi tratti di carreggiata e isolato molti residenti. Chiediamo a tutti i cittadini di limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario e evitare le zone colpite e di rispettare le barricate e le indicazioni dei servizi di emergenza, ha scritto il comune di L'Assomption in un post su Facebook. Le forti piogge cadute durante la giornata hanno causato la caduta di linee elettriche, spazzato via strade, provocato numerose inondazioni e frane, costringendo il comune a dichiarare lo stato d'emergenza. In sole due ore quasi tutte le vie d'accesso al paese sono state sommerse o i canali di scolo sono crollati. Il chemin de la Rivière all'incrocio tra la rue principale e il chemin du Lac Lynch si interrompe bruscamente. Il chemin des Cires, che collega Saint-Véronique all'Assomption, non è più percorribile. Il Rond des Cires è stato ridotto in macerie al punto di essere completamente inaccessibile. L'asfalto è stato completamente distrutto. L'entità dei danni è tale che il sindaco Jacques Allard non è stato in grado di stimare il costo delle riparazioni. Secondo il sindaco stesso, circa un centinaio di persone sono rimaste intrappolate, 10 delle quali hanno avuto bisogno di essere evacuate. A fine giornata l'erogazione di acqua potabile è anche stata interrotta dalla Rue de la Ferme al Chemin du Lac Lynch, mentre oltre 300 residenti sono rimasti senza corrente elettrica. Questa non è l'unica città ad essere stata gravemente colpita dalle piogge di ieri. A La Macaza, sempre nelle Laurentides, il Chemin du Lac Chaud Est e il Chemin du Lac Ouellette Nord sono stati chiusi a causa dei gravi danni che hanno interrotto la carreggiata e l'hanno resa impraticabile. In questo punto un garage è addirittura crollato, spazzato via da una frana a causa di un cedimento del terreno. Anche a Rivière Rouge diverse strade sono state chiuse, alcuni tratti di strada sono impraticabili. Nella regione della Mauricie la situazione non era migliore. A Ouémotage le autorità hanno allertato i residenti dopo che è stata segnalata una frana sulla route 25. Anche la strada forestale della ZEC di Gros Brochet nella zona della Mauricie è stata spezzata in due, lasciando un enorme voragine che ha costretto i veicoli a dover proseguire. Nella regione di Quebec, a Stoneham, un grande albero è caduto su una casa a causa del forte vento, distruggendo gran parte del tetto intorno alle 19. Le regioni delle Laurentides, dell'Outaouais e della Mauricie hanno effettivamente ricevuto quantità di piogge notevoli. Nelle ultime 24 ore diverse aree hanno ricevuto oltre 75 mm di pioggia. E parlando di conseguenze del maltempo, le vittime dell'alluvione a Montreal ne hanno abbastanza. Ieri sono radunate in gran numero davanti al municipio di Pierrefonds per far sentire la propria voce e chiedere conto ai responsabili comunali. La scena è un po' insolita, una fila di quasi 100 persone in un lunedì sera estivo per entrare in una riunione del Consiglio Comunale, nonostante la sala fosse già piena. Molti hanno dovuto rassegnarsi ad ascoltare la riunione su YouTube, irritati per non essere riusciti ad entrare. Qui ci sono anziani senza assicurazioni e mobili che galleggiano nelle loro cantine. Non è giusto ed è irresponsabile, è un fallimento della leadership a tutti i livelli, ha esclamato Paul Henry, organizzatore di questa manifestazione civica chiamata Basta Alluvioni davanti al municipio. Sul campo i residenti intervistati hanno tutti una storia simile, sono stati colpiti direttamente o indirettamente dalle inondazioni improvvise che ormai si abbattono regolarmente su diverse zone dell'isola. Affrontarle costa loro tempo, denaro e tranquillità. Molti venivano anche da Saint-Léonard, chiedono finanziamenti federali e la costruzione di bacini di ritenzione, considerando i parchi spugnosi insufficienti. Alcuni hanno citato la città di Laval come esempio, dove il sindaco Stéphane Boyer ha recentemente annunciato uno stanziamento di 102 milioni di dollari per i sistemi idrici, fognari e di gestione delle acque piovane. Nonostante queste proteste, il comune è rimasto in silenzio. All'esterno dell'edificio un avviso stampato avvertiva i cittadini che sarebbero state accettate al massimo due domande sullo stesso argomento. Si precisava inoltre che a causa della class action intentata per la grave alluvione del 20 giugno, al momento non vengono rilasciati commenti. Ieri questi cittadini si trovavano a Pierrefonds, ma il loro messaggio era rivolto a tutti i funzionari eletti a vari livelli di governo. Lo scorso giugno Pierrefonds Roxboro è stata duramente colpita da un'alluvione con 170 mm di pioggia caduti in meno di 24 ore e si è trattato del terzo evento di questo tipo in poco più di un decennio, dopo quelli del 2017 e del 2019. In altre zone del West Island di Montreal, tra 300 e 400 abitazioni sono state allagate quest'anno nei quartieri di Dorval, Dollard-des-Ormeaux e Pointe-Claire. Vi sono motivi per credere che la stessa città di Dollard-des-Ormeaux, il distretto di Pierrefonds-Roxboro e la città di Montreal non abbiano agito con sufficiente rapidità per prevenire il rischio noto in queste aree, si legge nella causa collettiva intentata dal Consumer Law Group, studio legale specializzato proprio in azioni collettive. Il sindaco del distretto, Jim Bates, non ha ancora risposto alle domande al momento della stesura degli articoli. L'avviso del distretto specifica che le richieste di risarcimento per le piogge torrenziali del 20 giugno devono essere inviate individualmente alla città di Montreal e che Pierrefonds Roxboro non è responsabile. All'opposto, gli incendi devastano sempre più l'Ovest. Negli ultimi giorni sono stati emessi numerosi ordini di evacuazione e avvisi a causa degli incendi che stanno devastando l'area intorno al lago Okanagan nella Columbia Britannica. Il servizio di gestione delle emergenze del Central Okanagan ha emesso un nuovo ordine di evacuazione a causa di un altro incendio, Quilpituck Creek, portando il numero totale di proprietà evacuate nel proprio territorio a oltre 2.200. Più a monte, il distretto regionale del North Okanagan ha esteso domenica i suoi ordini di evacuazioni e avvisi a decine di proprietà a causa dell'incendio di Bradley Creek. Molti residenti sono affrettati a fuggire questo fine settimana mentre raffiche di vento raggiungevano i 115 km orari, alimentando le fiamme che distruggevano case e propagando gli incendi fino alla riva del lago. Il Canada ha finalmente un registro delle attività di influenza straniera a più di 3 anni dall'avvio delle consultazioni da parte di Ottawa e a 2 anni dall'approvazione della legge in tal senso da parte del Parlamento federale. Ci sono state interferenze straniere nelle elezioni del 2019 e 2021. Poi c'è stato l'omicidio di un leader della comunità Sikh nella Columbia Britannica, il cui presunto coinvolgimento del governo indiano aveva spinto l'ex primo ministro Justin Trudeau a rilasciare una dichiarazione clamorosa in Parlamento. Ci sono state numerose accuse di interferenze cinesi, russe, iraniane e indiane sul suolo canadese e infine c'è stata una commissione d'inchiesta sulle interferenze straniere e una legge approvata dal Parlamento nel giugno 2024. Nel corso degli anni i partiti di opposizione hanno ripetutamente chiesto a Ottawa di istituire un ufficio del commissario per l'influenza straniera e soprattutto un registro degli agenti stranieri. Stiamo consentendo ai canadesi di comprendere meglio come viene esercitata l'influenza in nome di chi e come può incidere sul processo decisionale pubblico. Poco dopo l'arresto in Belgio di una donna canadese di origine cinese con l'accusa di spionaggio presso un centro operativo della NATO, il primo commissario canadese indipendente per l'influenza straniera, Anton Bergman, entra dunque in carica quest'oggi, martedì. Per me il mandato riguarda la trasparenza e la creazione di un nuovo registro per le persone e le entità che hanno stipulato accordi con soggetti stranieri per influenzare i processi politici e governativi canadesi, ha spiegato in un'intervista. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattamento Trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare, 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, dollaro statunitense scambiato a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata estiva, oggi abbiamo 18 gradi all'esterno, brilla il sole e con il sole oggi avremo 26 al termometro, 32 di humidex e nella notte si ritorna a 16. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Estelli in sala regia, si vedete al microfono in questo risveglio del 4 agosto 2026, oggi è martedì.
5: Nel 1979 Alan Sorrenti era primo con Tu sei l'unica donna per me, e poi ricorderemo perché nel 1993 il monaco benedettino Don Pierre Perignon nell'abbazia di Hautwiller mette a punto appunto il nuovo frizzante champagne che prende il suo nome di Peppino Di Capri. Lo ascolteremo la canzone.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafreinet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 4 di agosto da parte di tutti noi di CFMB. Ecco ora le previsioni per l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Previsioni dell'oroscopo, non per l'oroscopo. Ariete, poche chiacchiere e idee molto chiare. La luna nel segno vi rende istintivi e reattivi, mentre Saturno, sempre nel segno, pretende serietà nelle scelte e non concede comode scorciatoie. Giove, amico, però apre uno spiraglio concreto. Una risposta attesa, un invito o una proposta possono cambiare il tono delle prossime settimane. Toro, due passi avanti sono possibili ma senza forzare la porta. Mercurio e Venere favorevoli vi aiutano a presentare una richiesta, definire un appuntamento o trovare un'intesa economica, mentre Giove in quadratura vi spinge a pretendere garanzie troppo grandi e troppo presto. Gemelli, una sorpresa rimette tutto in movimento. Luna e Urano nel segno favoriscono intuizioni, incontri casuali e soluzioni fuori dagli schemi, mentre Venere in quadratura crea qualche incertezza nei rapporti o nella scelta di un acquisto. Un messaggio inatteso può incuriosirvi, ma non attribuitegli subito significati epocali. Cancro, qualcuno mette alla prova la vostra pazienza e trova terreno poco morbido. Luna e Saturno dissonanti rendono pesanti richieste, ritardi e questioni burocratiche, mentre Venere amica vi aiuta a non perdere eleganza nei rapporti. Rispondete a quel messaggio delicato solo dopo aver lasciato passare l'irritazione iniziale. Leone, la fiducia sale e con lei anche l'ambizione. Luna e Saturno amici vi rendono determinati e capaci di affrontare una responsabilità importante, mentre Giove nel segno apre una possibilità legata a viaggi, studi o crescita professionale. Inviate la candidatura, chiedete quell'incontro o prenotate ciò che continuavate a rimandare. Vergine, un imprevisto mette alla prova un programma studiato con attenzione. Urano contro cambia orari, strumenti o disponibilità, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a trovare rapidamente un'alternativa. Venere nel segno protegge rapporti e immagine, così riuscite a gestire il contrattempo senza perdere stile. Bilancia, qualcuno vuole una risposta immediata, mentre voi avreste bisogno di valutare ogni conseguenza. Luna e Saturno contro rendono più rigidi i rapporti, ma Marte vi dà il coraggio di decidere senza trascinare il dubbio per tutta la giornata. Rispondete alla proposta, fissate una condizione o rifiutate un accordo poco equilibrato. Scorpione, il clima resta competitivo, ma sapete muovervi con intelligenza. Il sole contro può provocare uno scontro con chi pretende di dirigere tutto, mentre Mercurio e Venere favorevoli vi offrono parole efficaci ed una diplomazia sorprendente. Presentate la vostra posizione senza rivelare subito ogni carta e osservate la reazione. Sagittario, la luna amica vi rende rapidi e ottimisti, mentre Saturno favorevole aiuta a dare struttura a un'idea ambiziosa. Venere, non dalla vostra parte, crea però qualche dubbio su un rapporto o una spesa legata al piacere. Informatevi su un corso, fissate le tappe di un viaggio o definite.

una proposta rimandando lo shopping impulsivo. Capricorno, la pressione si sente soprattutto nei rapporti con chi pretende disciplina senza offrire collaborazione. Luna e Saturno contro irrigidiscono umore e responsabilità, mentre Venere vi aiuta a recuperare diplomazia e senso della misura. La giornata resta impegnativa, ma non ha il diritto di farvi dimenticare bellezza e serenità. Acquario, una possibilità interessante chiede condizioni più realistiche. La luna amica vi dà entusiasmo, Saturno favorevole aiuta a costruire un piano serio, mentre Giove, in opposizione, tende ad ingrandire risultati e aspettative. Informatevi su un corso, un viaggio o una collaborazione, ma chiedete costi e tempi prima di dire sì. Pesci, Marte contro vi rende dispersivi ed impazienti, mentre Venere in opposizione accende insoddisfazione su look, rapporti o spese personali. Mercurio amico vi aiuta però con prenotazioni, tecnologia e brevi spostamenti. Aggiornate quindi il computer e scegliete l'outfit senza chiedere 10 pareri

Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock Frank Marino, si esibirà alle 21:15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21:30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Va bene, stavamo parlando di previsioni meteorologiche, visto che inizio con queste di solito la rassegna stampa. Abbiamo 18 gradi all'esterno, magnifica giornata soleggiata oggi, 26 la temperatura massima al termometro, 32 l'humidex, la minima notte prossima 16. Voilà, andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Ancora una volta si apre, ahimè, sul grave soggetto della violenza coniugale o domestica, se preferite. La Presse Plus con Fuir devient un casse-tête. Hanno lasciato il loro coniuge o compagno violento e auspicano traslocare per allontanarsi dal pericolo, ma diventa sempre più complicato un po' la legge che offre al coniuge o al compagno in questione diritti per i figli, di visite eccetera, insomma gli ex partner obbligano addirittura le persone che vogliono fuggire, in modo particolare e ovviamente soprattutto donne, a rimanere nella stessa regione dove abitano loro proprio per via dei figli. È una sicurezza che ahimè fa temere il peggio per queste donne. Ne parla la Press Plus in questo puzzle, castette, che secondo la Press Plus è diventato la fuga necessaria di alcune donne, situazione preoccupante secondo vari esperti che temono che si facciano passare i diritti dell'aggressore prima di quelli delle donne aggredite. Prima pagina, quindi, un'attualità che fa discutere. Il servizio è composto di tre articoli distinti. Nelle domande di questa mattina, ebbene, prima di tutto spiegate in dettaglio l'intesa di principio che è stata conclusa ieri tra il sindacato dei 4.400 assistenti di volo e la compagnia aerea WestJet. Ce qu'il faut savoir sur l'entente de principe conclusion WestJet. Ricordo che comunque rimangono ancora dei disagi per molti viaggiatori, ci vorrà del tempo affinché la compagnia ritrovi la sua, consentitemi il gioco di parola, velocità di crociera, visto che ovviamente molti voli sono stati annullati e bisogna recuperarli. E poi si mostra una fotografia allucinante della città di Spokane negli Stati Uniti. Tra l'altro guardavo la cartina, sta proprio sotto la Columbia Britannica e ovviamente anche lì ci sono degli incendi considerevoli, e potremmo anche dire al nostro vicino di casa, il presidente Trump, che i fumi di Spokane stanno arrivando in Columbia Britannica, tanto per dirne una. Comunque la fotografia è allucinante, zona praticamente devastata, sembra praticamente colpita da un conflitto, da una guerra. Centinaia di case e di edifici sono stati letteralmente distrutti e c'è ancora la possibilità, ahimè, che ci siano state anche delle perdite di vita, ma il tutto deve essere ancora verificato, perché è appena successa ieri questa cosa, questo incendio devastante nella municipalità. E poi si parla delle famose zecche, le tic s'accroche au Parc de Montréal. Attenzione, c'è una donna che è stata morsicata da una zecca al Parc La Fontaine. Non è perché che viviamo in città che non esistano queste zecche, ce ne sono parecchie, ovviamente non tutte sono portatrici della malattia di Lyme, bisogna fare attenzione con gli avvisi e gli allerta, però insomma state all'occhio, come si suol dire. L'idea di andare a piedi nudi e con i pantaloncini corti nei parchi con l'erba alta non è suggerita, ecco, via, il meno che si possa dire. Le Devoir questa mattina nella sua prima pagina. La Gazette ritorna su questo devastante incendio del ristorante Kosher a Montreal durante il fine settimana e ovviamente molti collegano ciò a un atto antisemita. Kosher restaurant gutted, impossible arson. Effettivamente si sta verificando se non abbia un'origine dolosa questo incendio che ha devastato il ristorante Noam. I proprietari dicono, i proprietari stessi del ristorante hanno detto comunque che bisogna essere cauti con le accuse. Non è ancora totalmente esclusa l'ipotesi di incendio doloso ovviamente guidato da un crimine legato all'odio antisemita, però non è ancora stato confermato, quindi i proprietari stessi non hanno voluto speculare a tal proposito. Poi si mostra una fotografia splendida di tanti giovani e anche meno giovani che sono entusiasti sotto il sole davanti alla 19esima edizione di Oceaga, che si è appena conclusa durante il fine settimana al Parc Jean Drapeau. E poi ci si interroga su questa idea di Arecor Energy che vuole ravvivare il progetto di turbine idroelettriche nel vecchio porto di Montreal. Could underwater turbines near Old Port boost hydropower supply? Punto di domanda, ovviamente la questione è alquanto controversa anche per ragioni ambientali. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Nel Globe and Mail di oggi, anche lì devo dire, si apre sull'incendio che ha avuto luogo a Montreal, ma si parla soprattutto si parla soprattutto degli incendi in Europa che stanno devastando gran parte dell'Europa. Abbiamo visto le immagini della Grecia allucinanti, ma alla Francia non è da meno, e anche adesso iniziano anche nel Regno Unito e nel Galles con delle temperature record e anche il mese di luglio più secco nella storia europea. Europe's Scorching Summer, il titolo di questo articolo. Poi si parla anche qui di un'interferenza potenziale. Ottawa eyeing ex minister with business ties to China for envoy role. Anche qui si parla di ciò. WestJet strike, si parla dello sciopero di WestJet che è terminato ufficialmente, anche se, come lo conferma l'articolo, molti viaggiatori stanno ancora cercando soluzioni alternative. WestJet strike ends with tentative deal, but travelers are still scrambling. E poi l'idea del Canada di tagliare i fondi ad alcune delle sue forze collegate ai convogli della pace delle Nazioni Unite, che ovviamente fa sollevare dubbi in merito alle priorità stesse del Canada sulla scena internazionale. Un articolo di Geoffrey York molto interessante, lui è un giornalista nell'ufficio a Johannesburg in Africa per il Globe and Mail. Canada's planned cuts to the UN peacekeeping forces raise concern about global priorities, il titolo. Nel National Post, ampio spazio dedicato all'incendio forse doloso, ripeto e reitero e sottolineo il forse perché prima devono essere confermate le cose, all'edificio che ospitava questo ristorante ebraico kosher. US officials call latest attack Canada's moment of crisis. Secondo il National Post ci sarebbero pochi dubbi però la cosa deve essere ancora confermata, e se ne parla ampiamente nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece lo scontro Spagna-Italia a dominare il titolo del Corriere, il duello tra Spagna e Italia, proprio il titolo. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo, lo abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Cronos. Oggi il vertice europeo per i migranti voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Poi un'intervista al ministro Tajani, agire un dovere, vanno protetti i nostri confini e le famiglie intanto che cercano i dispersos, come sono chiamati comunque i dispersi, lasciateci qui Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo. E poi l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni funerali. Ieri caso Roggero, Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche. E per quanto concerne invece la prima pagina della Repubblica di questa mattina, si apre sullo stop di Schlein a Conte. al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica: non funziona così, e con la VS ribadisce prima un programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. Madrid a Meloni: non all'altezza di governare l'immigrazione, il titolo dell'altro articolo. Blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, giravolta Leao, titola la Gazzetta di questa mattina. Il titolo ovviamente indica il contenuto dell'articolo, sia l'addio al Milan non è più sicuro, Amorim valuta. Ed è tutto.

Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

a tutta la comunità italiana. La direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

Facciamo gli auguri a Louis Armstrong, trombettista e cantante. Nasce nel 1901, scompare nel 1971, avrebbe compiuto 125 anni. Lo ricordiamo con questa canzone dal titolo italiano Mi va di cantare, che ha presentato al Festival di Sanremo.

Oggi compie 56 anni Matteo Becucci, cantante di nicchia, nasce nel 1970 e ascoltiamo La cucina giapponese, bella canzone.

0: ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: E inizia nuovamente a rintensificarsi il traffico per accedere alla città di Montreal dal nord e dal sud. Ovviamente molte persone sono già tornate al lavoro, anche se è ancora un periodo di ferie per altri. Attualmente il traffico più pesante lo troverete per il tunnel, la metropolitana 9 sta a singhiozzo da Saint-Léonard fino a Descaries. Incidente tra l'altro Descaries Nord, ce ne sono due, uno dopo l'altro, uno all'altezza di Côte des Neiges, l'altro poco prima dello snodo di Descaries, quindi è tutta bloccata praticamente da Turcot Descaries Nord. E ci sono anche problemi per la 20, dove ci sono due incidenti, uno zona Lachine, l'altro piuttosto vicino a Turcot, e ovviamente complicate in entrambe le direzioni la 20, e si ripercuote sullo snodo di Saint-Pierre, l'uscita del ponte Mercier. Infine anche la Met Est è bloccata questa mattina più del solito, quasi a partire dalla 13. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Le piogge torrenziali di ieri hanno reso le strade delle Laurentides irriconoscibili e numerose frane hanno spazzato via interi tratti di carreggiata, isolato molti residenti. Chiediamo a tutti i cittadini di limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, di evitare le zone colpite, di rispettare le barricate e le indicazioni dei servizi d'emergenza, ha scritto il comune di L'Assomption in un post su Facebook. Le forti piogge cadute durante la giornata hanno causato la caduta anche di linee elettriche, spazzato via strade e provocato numerose inondazioni e frane, costringendo il comune a dichiarare lo stato d'emergenza. In sole due ore quasi tutte le vie d'accesso al paese sono state sommerse o i canali di scolo crollati. Il chemin della Riviera all'incrocio tra la rue principale e il chemin du Lac Lynch si interrompe bruscamente. Il chemin des Cires che collega Saint-Véronique alla Sanzione non è più percorribile ed è stato ridotto in macerie al punto di essere completamente inaccessibile. L'asfalto è stato interamente distrutto. L'entità dei danni è tale che il sindaco Jacques Allard non è stato in grado di stimare il costo delle riparazioni. Secondo il sindaco stesso, circa un centinaio di persone sono rimaste intrappolate, 10 delle quali hanno avuto bisogno di essere evacuate. A fine giornata l'erogazione dell'acqua potabile è stata interrotta dalla Rue de la Ferme alla Chemin du Lac Lynch, mentre oltre 300 residenti sono rimasti senza corrente elettrica. Questa non è l'unica città ad essere stata gravemente colpita dalle piogge torrenziali. Alla Macasa, sempre nelle Laurentides, il Chemin du Lac Chaud Est e il Chemin du Lac Ouellet Nord sono stati chiusi a causa di gravi danni che hanno interrotto la carreggiata o l'hanno resa impraticabile. In questo punto è crollato addirittura un intero garage a causa di una frana e di un cedimento di terreno. Anche a Rivière Rouge diverse strade sono state chiuse al traffico, alcuni tratti sono impraticabili, ha avvertito il comune. Nella regione della Mauricie la situazione non era migliore. A Wemotaci le autorità hanno allertato i residenti dopo che è stata segnalata una frana sulla 25. Anche la strada forestale Zec du Gros Brochet nella regione della Mauricie è stata spezzata in due, lasciando un'enorme voragine che ha costretto i veicoli a proseguire dritto, non potendo svoltare. E parlando di non è terminato, le regioni delle Laurentides, dell'Outaouais e della Mauricie hanno effettivamente ricevuto quantità di pioggia notevoli nelle ultime 24 ore. Diverse aree hanno ricevuto oltre 75 mm di pioggia. E parlando, come dicevo, di conseguenze del maltempo, le vittime dell'alluvione a Montreal ne hanno abbastanza. Ieri sono radunate in gran numero davanti al municipio di Pierrefonds per far sentire la propria voce e chiedere conto ai responsabili comunali. Una scena un po' insolita, fila di quasi 100 persone in un lunedì sera estivo per entrare in una riunione del consiglio comunale, nonostante la sala fosse già piena. Molti hanno dovuto rassegnarsi ad ascoltare la riunione su YouTube, irritati per non essere riusciti ad entrare. Qui ci sono anziani senza assicurazioni, mobili che galleggiano nelle loro cantine. Non è giusto ed è irresponsabile, è un fallimento della leadership a tutti i livelli, ha spiegato e esclamato Paul Henry, organizzatori di questa manifestazione civica chiamata Basta Alluvioni davanti al municipio. Sul campo vari residenti, anche provenienti da altre zone come Saint-Léonard, hanno tutti una storia simile, colpiti direttamente o indirettamente dalle inondazioni improvvise che ormai si abbattono regolarmente su diverse zone dell'isola. Affrontarle costa loro tempo, denaro e tranquillità. Molti chiedono ora finanziamenti federali e la costruzione di bacini di retenzione, considerando i parchi spugnosi insufficienti. Alcuni hanno citato Laval come esempio, dove il sindaco Stéphane Boyer ha recentemente annunciato uno stanziamento di 102 milioni di dollari per i sistemi idrici, fognari e di gestione delle acque piovane. Nonostante queste proteste, il comune per il momento è rimasto in silenzio. Ricordo che lo scorso giugno Pierrefonds Roxboro è stata duramente colpita da un'alluvione con 170 mm di pioggia caduti in meno di 24 ore, terzo evento di questo tipo in poco più di un decennio, dopo quelli del 2017 e del 2019. In altre zone della West Island, tra 300 e 400 abitazioni sono state allagate quest'anno nei quartieri di Dorvaldo, Lardesormeaux e Pointe-Claire. Vi sono motivi di credere che la città di Lardesormeaux, il distretto di Pierrefonds Roxboro e la città di Monta non abbiano agito con sufficiente rapidità per prevenire il rischio noto in queste aree. Si legge in una causa collettiva che è stata intentata dal Consumer Law Group, studio legale specializzato in azioni collettive proprio contro Pierrefonds Roxboro. All'opposto, gli incendi devastano sempre più l'Ovest. Negli ultimi giorni sono stati emessi numerosi ordini di evacuazione e avvisi a causa degli incendi che devastano l'intera area intorno al lago Okanagan nella Columbia Britannica. Il servizio gestione emergenze del Central Okanagan ha emesso un nuovo ordine di evacuazione a causa dell'incendio di Quiltpituck Creek, portando il numero totale di proprietà evacuate nel suo territorio di oltre 2.200. Molti residenti sono affrettati a fuggire questo fine settimana, mentre raffiche di vento che raggiungevano 115 km orari alimentavano le fiamme, distruggendo case e propagando incendi fino alla riva del lago. Il Canada ha finalmente un registro delle attività di influenza straniera, più di 3 anni dall'avvio delle consultazioni da parte di Ottawa e a 2 anni dall'approvazione della legge in tal senso da parte del Parlamento federale. Ci sono state interferenze straniere nelle elezioni del 2019 e del 2021. Poi c'è stato l'omicidio di un leader della comunità Sikh in Columbia Britannica, il cui presunto coinvolgimento del governo indiano aveva addirittura spinto l'ex primo ministro Justin Trudeau a rilasciare una dichiarazione clamorosa in Parlamento. Ci sono state numerose accuse di interferenze cinesi, russe, iraniane e indiane sul suolo canadese e infine c'è stata una commissione d'inchiesta su tali interferenze e una legge approvata dal Parlamento nel giugno 2024. Nel corso degli anni i partiti di opposizione hanno ripetutamente chiesto a Ottawa di istituire un ufficio del commissario per l'influenza straniera e soprattutto un registro degli agenti stranieri. Stiamo consentendo ai canadesi di comprendere meglio come viene esercitata l'influenza in nome di chi e come può incidere sul processo decisionale pubblico. Poco dopo l'arresto in Belgio di una donna canadese di origini cinesi con l'accusa di spionaggio presso un centro operativo della NATO, il primo commissario canadese indipendente per l'influenza straniera, Anton Bergman, entra dunque in carica proprio quest'oggi, martedì. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
4: In mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, la nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran, con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite e libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto. Ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa.
5: E allora almeno fino a domani il bollino rosso che identifica i picchi di calore.
4: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto. Tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio all'indomani del taglio delle accise che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori.
2: Votazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, valuta statunitense che a quest'ora sale a 1,41 dollari.
6: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata estiva oggi, via, abbiamo già 18 gradi percepiti come tali, brilla il sole che rimarrà con noi tutta la giornata con una massima di 26, humidex a 32, nella notte si ritorna a 16 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Thank you.

0: Ivano Stellins alla regia, Silvio Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 4-8-20-26 martedì. Hai mal di pancia?
1: No, sto iniziando a cantare. Pensavo non si dice. Canto d'amore.
0: Pensavo non si dice. Non hai digerito l'uovo.
1: No, l'uovo era buono. Ho preso delle uova buone stavolta.
0: Di gallina? Di solito cosa le prendi? Di struzzo?
1: No, struzzo non ci stanno nella
0: potresti prendere quelle di quaglia, ce ne stanno una decina. Oh santo. Com'è l'uovo di quaglia sodo? Non l'ho mai mangiato.
1: No, ma poi esce a puntini o no? Perché il guscio a puntini, il guscio della quaglia, cioè il guscio dell'uovo della quaglia, sono quelli piccolini a puntini, neri, no? Sai, quelli di macchiati.
0: Ma c'è dentro il cioccolato.
1: Ah sì? Bene. Quanto d'amore.
0: Pasqua si offre. Che uova di qua. Ivan, vogliamo ascoltare questa canzone o andiamo avanti?
1: No, perché sta andando molto forte in Italia.
0: Certo.
1: L'Angelina Mango con Marco Mengoni.
0: Voilà.
1: Canto d'amore. E poi Hit Parade, cantata da Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. È bella questa canzone qua.
0: Oggi
1: a proposito, quando è che fate la IPA voi?
0: Hai mangiato un uovo corretto tu. La IPA è andata in onda venerdì e lunedì.
1: Sì.
0: Quindi adesso appuntamento per la prossima, perché sono
1: e la nostra che facciamo?
0: Domani.
1: Bene, auguri.

0: européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: lo sport del martedì.
1: Bravo.
0: Ieri abbiamo fatto quello del lunedì.
1: Io mi sorprendi sempre di più, so, la tua preparazione so. non mi sconvolge.
0: Ti dirò di più. Lo faremo per 5 giorni.
1: Chi?
0: Lo sport. Poi no. Sabato e domenica salta.
1: Lo guardiamo.
0: Lo guardiamo. Niente, allora, la chiesa di Sant'Ambrogio e piazza San Babile era invasa da persone per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi, questa mattina, e ancora adesso, tra l'altro sono in... C'è una curiosità, è stato Beppe Bergomi a leggere per primo sì. Il pensiero del ognuno dei grandi giocatori che hanno accompagnato Baresi nella sua carriera ha avuto a esprimere un pensiero in chiesa rivolta appunto a Baresi. La maglia numero 6 c'erano presenti tutti e l'unico momento un po' di ma tensione nel senso di proteste è quando è arrivato l'attuale dirigenza del Milan che è stata fischiata. Questo è l'unico momento un po' diverso dalla cerimonia che si è svolta tranquillamente e si sta svolgendo tranquillamente a Milano. Boh, Franco Baresi dunque sparisce. C'è stato addirittura, ho letto questo articolo, che c'era addirittura la sensazione che non lo si volesse lasciare andare per sempre. C'era proprio questa, si respirava nell'aria veramente questa commozione. Poi parliamo di tennis. Finalmente a Montreal ieri si è cominciato a giocare.
1: Sì.
0: Perché fino a...
1: Tra l'altro devo dirti una cosa, ci sono, lo so perché conosco qualcuno che abita in zona,
0: sì.
1: Perché è la piccola Italia, e c'è attualmente una petizione che circola dei cittadini in zona, lo so perché ho visto la petizione, perché conoscendo queste persone me l'hanno mandata anche per Facebook, l'ho vista su Facebook, sulle reti sociali, una petizione per chiedere che non venga fatto nulla in merito all'allargamento eventuale, la costruzione di un nuovo stadio eccetera eccetera, perché vogliono mantenere il parco Jarry intatto, perché loro dicono...
0: Beh, è grosso quel parco
1: È grosso, esatto, però loro dicono per un evento di 2 settimane ci rovinate un parco che noi utilizziamo tutti i giorni. Adesso io non sto a prendere posizione per nessuno, sto solo dicendo che è nato questo movimento di protesta perché sappiamo che vogliono ricostruire lo stadio, se non coprirlo,
0: sì,
1: ci sono molte opzioni.
0: Opzioni,
1: e questi dicono aspetta un attimo, noi abbiamo una piscina che frequentiamo, abbiamo questo, abbiamo quell'altro.
0: Ma io penso che l'allargamento interessa

0: Da quel grande prato che c'è davanti.
1: Beh, non sono ancora note esattamente le intenzioni.
0: È enorme quel parco.
1: Sì, però non sono ancora note.
0: Prato.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Però non sono ancora note le intenzioni, e in tal senso ti dico, c'è questo movimento di protesta che è nato ancora prima di conoscere che cosa sono le intenzioni della città. Voilà, volevo solo dirlo.
0: Ed è
1: Tennis Canada, perché
0: sì,
1: poi.
0: Sì, io ti dirò: il luogo è grosso, ma incomincia a essere piccolino. Mancherebbero almeno 2-3 terreni ancora di allenamento e forse un terzo terreno per fare un incontro un po' più...
1: Sì, ma io capisco coloro i quali vivono in zona che ti dicono: aspetta un attimo, questo ha luogo due settimane all'anno, sì, e tutto il resto dell'anno noi ci dobbiamo sorbire queste costruzioni, eccetera.
0: Poi si vedrà.
1: Esatto. Insomma, comunque ieri Gabriel Diallo ha vinto.
0: Ha vinto, sì. Ha perso la prima... tanto ha perso male la prima, nel senso, io ho visto la partita, l'ha persa male, ma era molto concentrato, si vedeva che era anche emozionato.
1: A casa
0: ha sbagliato delle cose che
1: anche io non sbaglierei.
0: Però finalmente l'ha portata a casa bene al terzo set 6-2, quindi
1: passa il turno. Invece chi non lo passa è Alexis Galarneau, che è stato sconfitto.
0: Ha perso, e oggi scendono...
1: lui ha avuto questa partita a singhiozzo per via della pioggia, insomma, riprendeva, smetteva, riprendeva, smetteva, e voilà.
0: Il nostro Berrettini ha perso contro l'argentino Navone ieri al terzo set, anche lui 6-3, ma si vedeva che non gli entrava niente, cioè, lo capisci, eh? Io ho visto anche lì la partita, uno spezzone, si vedeva che... La palla non entra, e quando non entra è difficile per tutti.
1: Esce.
0: Per forza, se non entra esce, se non è A è B. Oggi giocherà Shapovalov.
1: Non so perché critichi i miei commenti.
0: Ma no, ma perché sei...
1: Sono preparatissimo.
0: Ma no, sei un deficiente.
1: Signora Longo.
0: Allora,
1: Shapovalov ha perso allo Scabos in finale.
0: In finale. Però,
1: quindi, adesso viene qui.
0: Viene qua e gioca, se non ho visto male, non gioca oggi.
1: Voilà, hai visto male. Quindi.
0: Ho visto male, oggi gioca oggi a mezzogiorno 10 contro l'americano Svaida, non so come si legga. Giocherà anche il canadese Draxi e Chan, che io ho visto, è un ragazzino giovane. Chang ha superato il primo turno, ha giocato
1: Chan talento, però.
0: Chan talento, si vede che è giovane. Oggi giocherà anche Sonego e Cobolli e anche Datteri, quindi oggi è proprio giornata piena e penso che stiano recuperando appieno.
1: Sì, oggi e domani è meglio che giochino tutto quello che devono giocare, perché
0: se no...
1: Io farei la finale domani.
0: No, la finale no, però voglio dire
1: che qui bisogna approfittarne quando c'è bel tempo.
0: No, ma infatti io ho visto l'intervista che hanno fatto alla direttrice, perché è una signora, adesso non mi ricordo il nome, e gli hanno chiesto posto, questa giornata di pioggia cosa succede per il match? Se torna il bel tempo, sfruttiamo il bel tempo e facciamo giocare.
1: Comunque si chiama Valérie Tétrault,
0: è Valérie Tétrault. Comunque, complimenti. Le ragazze
1: 10 ragazze,
0: no, sono più di 10 quelle che hanno giocato ieri. Perché a Toronto fa bene.
1: Sta andando la Sabalenka, avanti.
0: La Sabalenka mi sa che gioca oggi o domani. Ieri mamma mia. Le 5 canadesi, 5 canadesi che erano impegnate, 4 sono già tre sono a casa. Ha vinto solo
1: erano già a casa perché sono canadesi.
0: Comunque erano già a casa, nel senso che possono fare petit déjeuner a casa loro.
1: Ah, ok.
0: Ha vinto la Cross, la Calia Cross, e ha vinto anche la Linette. Ha perso la Linette. Comunque la Marino ha perso.
1: Se trovate questo segmento un po' confuso, cari amici,
0: no,
1: potete inviare le vostre lamentele al CRTC.
0: Sì, va bene, ok, va bene. Ha perso anche la Bianca
1: Andreescu.
0: Andrea Scappesso male. Beh. Io ho visto un po' la partita perché aspettavano che qui uscisse il sole per ricominciare. Si sono collegati con Toronto.
1: Invece al torneo di Washington Alexandra Eala ha battuto la Pegula, ed è il suo primo titolo WTA.
0: La Pegula ha vinto 2 anni di seguito qui a Montreal, tra l'altro.
1: Ma c'è?
0: Sì.
1: A Toronto?
0: Sì.
1: Okay.
0: Sì. Va bene.
1: Caspita, qui finisce una partita a Washington, tempo zero, vengono a giocare a Toronto, Ha fatto ieri la finale a Washington, mi sembra.
0: Anch'io da Longueuil non batte ad occhio, vado a San Bruno a giocare. Cosa
1: c'è? Sì, ma la Valle ha bisogno di 2 giorni.
0: Sì, la Valle ha bisogno di 2 giorni, è vero, però. No, vabbè, ma con l'aereo cosa?
1: No, infatti, elicottero, ti trasporti in elicottero.
0: No, con l'aereo un paio d'ore sei qua.
1: Ma certo.
0: Poi dopo loro c'hanno tutti la limousine che li porta, probabilmente hanno l'aereo privato.
1: Ma non è Uber.
0: Non è Uber. E quando arrivano all'aeroporto li fanno atterrare di fianco.
1: Sai, una volta io ero andato a prendere qualcuno che andavo spesso a prendere all'aeroporto.
0: Sì, lo so.
1: All'aeroporto Pierre-Eliott Trudeau.
0: Quando si poteva andare,
1: bei tempi. Sai dove c'è il Cell Park, dove
0: sì,
1: si aspetta
0: che il qualcuno... cellulare che adesso l'hanno eliminato perché
1: no, c'è ancora.
0: Sì, ma sta mettendo la terra per...
1: Ma se vai al Cell Park ti ci vogliono circa 2 giorni per ritornare all'aeroporto.
0: Sì,
1: comunque
0: lo so.
1: No. Al Cell Park c'erano tutte le van del torneo di all'epoca Re Pontigny, un torneo giovanile, dei giovani, tutte le van sopra scritto torneo e andavano a prendere questi giocatori, come dici te, appunto, c'erano il servizio. Vedevo che si parlavano tra di loro, è arrivato l'aereo, no, non è arrivato, aspetta quell'altro, ma io devo prendere quell'altro che arriva da Francoforte, capito? Erano tutto un...
0: No, ma loro i giocatori qui, non tutti, hanno la macchina del torneo che deve prendere.
1: Anche noi attori, devo dirti, in Sardegna io mi portavo a destra.
0: Sardegna, per forza, eravate in mezzo.
1: Dovete prendermi all'aeroporto.
0: Sì, no, va bene, ma certo, sono avvenimenti che non... Se devi giocare alle 6, non puoi essere preso sulla metropolitana.
1: È dura.
0: No, a parte che quei... informano prima, guardate, venite prima perché c'è questo problema del traffico sempre, perché poi per andare lì è lunga la strada. Senti, sport locali, dimmi. No, per il tennis abbiamo finito. Oggi c'è Shapovalov che gioca e per le ragazze oggi gioca la Sebov, la Caterina Sebov, la canadese Caterina Sebo. C'è da dire che danno molte wild card a giocatori canadesi che vogliono partecipare, ma questo succede a Roma piuttosto che i vari tornei, e danno più possibilità a giocatori locali. Sport
1: poco, quasi niente. Si parla di tennis anche per lo sport locale, ovviamente, quindi voglio dire, è la notizia del momento. Ti posso dire che Blue Jays hanno perso, so che...
0: Tra l'altro Sinner è in una clinica a Milano per dei controlli che comunque il suo entourage ha detto che erano già prestabiliti prima della partenza per l'America. Quindi. E Djokovic sta lanciando questa proposta di fare 4 game per accorciare i tempi. Ci sono molte innovazioni nel tennis che ancora i professionisti non adottano. Per esempio non c'è più il doppio fallo, cioè il net lo vogliono eliminare, esempio quando tu tiri la palla che colpisce la rete ed entra in campo e net hai un'altra possibilità, lì invece devi giocare la palla. Questo. Oppure sul 40 pari non c'è più il vantaggio, primo che fa il punto vince la partita. Queste sono alcune delle novità. Ma questo del a 40 pari che non c'è vantaggio è già nei tornei minori, lo adottano già. Però nei professionisti, per lo spettacolo, è ancora tutto da decidere. Va bene. Spazi pubblicitari. Se parto.
2: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est, vicino Pinot.
3: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Ma forse l'avrete capito, Tribù che Balla concentrata su un evento fondamentalmente, quello che ci rappresenta di più, ossia Italfest. Signore e signori, inizia questo fine settimana e si protrae fino al 16 agosto, tanto atteso festival tricolore qui a Montreal. Ovviamente il sito Italfest MTL vi dà tutte le informazioni sulla programmazione. Io vi posso dire che è il momento tanto atteso da tutti noi italiani qui a Montreal, ma non solo a Montreal, perché ci sono persone che vengono anche da fuori città per assistere in questa atmosfera più che conviviale e anche inclusiva, diciamocelo francamente. E visitatori potranno godersi di tutto, dagli spettacoli ai concerti, ai chioschi che vi offrono da mangiare, alle automobili, dalle Fiat alle Ferrari, ma anche le Vespa quest'anno, why not. Il programma fondamentalmente, le principali attrazioni sono ovviamente il grande mitico chitarrista Frank Marino, che inaugura le festività proprio il 7 agosto nella Petite Italie alle ore 21. Poi sempre per la musica, Housefly Hum l'8 agosto alle 20. Ricordo che ci sono due palcoscenici, come ogni anno ce n'è uno a Saint-Zotique e poi ce n'è uno vicino al Parco Dante. Poi Justin Saladino il 9 agosto nella Petite Italie sempre alle 20. Queste sono, sto parlando del palcoscenico Mastro. Costanza, che avrà vari spettacoli, perché devo dire che quest'anno è già una tradizione anche questa, il festival si sposta in varie zone della città, quindi ci saranno coinvolgimenti anche di altri arrondissement, incluso a Montreal Nord, a Saint-Léonard, a NDG, nel West Island, varie attività. Quindi vi consiglio fortemente di andare a vedere il calendario completo di ciò che è previsto nel quadro di questo importante appuntamento con l'italianità qui a Montreal. Ovviamente ci sono anche gli altri due eventi tipici dell'Italfest, ossia Moda sotto le stelle, che è presentato sabato 8 agosto, e poi la serata dedicata alla lirica domenica 9 agosto. CFMB sarà presente col proprio chiosco, tanti regalini e tanti sorrisi ovviamente, e tanto piacere di incontrare tutti gli amici che ci ascoltano regolarmente e che hanno appunto l'occasione, abbiamo noi l'occasione di salutare durante l'Italfest. Quindi ci sono, Ivana Bombardieri trasmetterà in diretta venerdì pomeriggio. Il suo buon pomeriggio sarà in diretta dal chiosco di CFMB sul Boulevard Saint-Laurent. Poi domenica invece dalle 17 alle 20 Vittoria Zolfini trasmetterà in diretta col sottoscritto, sempre dal chiosco di CFMB. Questi sono i due momenti in diretta, però ovviamente tutti gli amici di CFMB, il personale sarà presente anche sabato per salutare coloro i quali si presenteranno al nostro chiosco, che vi accoglierà ovviamente con grande entusiasmo. Ricordo anche, visto che abbiamo parlato di attività culturali, che domani c'è il cinema all'aperto al Parco Dante. Domani finalmente, fortunatamente, dovrebbe essere una giornata soleggiata, perché ci sono stati alcune proiezioni che hanno dovuto essere annullate per via del maltempo. Quindi domani invece dovrebbe esserci la proiezione del film, e tra le altre cose Ivana Bombardieri si intratterrà anche con l'amico Francesco Esposito per presentare tale film. Ivana Bombardieri, parlando di lei, ricordo anche, visto che l'altro evento a carattere possiamo dirlo culturale, perché è una rappresentanza non solo del meglio dell'Italia ma anche a livello culturale dell'Amerigo Vespucci, dicevo, quindi Ivana Bombardieri oggi nel quadro del pomeriggio vi trasmetterà proprio le interviste che ha realizzato col comandante dell'Amerigo Vespucci, con l'ambasciatore d'Italia in Canada e con il console generale, nonché il sindaco di Saint-Léonard. Tutte queste personalità erano ovviamente, il capitano, il comandante Amerigo Vespucci, se non ci fosse stato lui non c'era neanche l'Amerigo Vespucci, ma anche erano presenti al venerdì anche l'ambasciatore, il console e il sindaco di RDP, quindi di Saint-Léonard, chiedo scusa. Quindi Ivana vi farà ascoltare le interviste che ha realizzato appunto nel quadro della visita
diretta all'Amerigo Vespucci. Quindi tutti nella piccola Italia vi aspettiamo numerosissimi, come ogni anno devo dire, è uno dei festival più gettonati della nostra bella metropoli. E quest'anno, tra le altre cose, una novità, ci sarà anche un Ferragosto che sarà celebrato nel quadro di Italfest nel vecchio porto di Montreal sotto l'orologio, quindi un altro appuntamento che è stato aggiunto al già ricco programma delle attività da non mancare, perché appunto vi consentirà di ritrovare l'italianità e tutti noi italiani anche nel vecchio porto di Montreal. Tra l'altro c'è anche un concorso, potreste anche vincere una Vespa, perché no? Tutto ciò è nel quadro di Italfest. Ricordo ancora una volta il sito Italfest MTL, dove trovate tutte le informazioni relative alla vasta, ampia, ricca programmazione dell'Italfest edizione 2026.

Prenderai il sigarone, vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque un'ora di punta un po' più intasata rispetto alla media e io apro sempre la pagina sbagliata per confermarvi la viabilità a Montreal. Non so perché ho aperto la luna, ma sono un po' nella luna e cose che succedono nelle migliori famiglie. Dicevo, per quanto concerne la viabilità è stata un'ora di punta un po' più complicata oggi, lo è tuttora perché il tunnel è ancora bloccato in entrambe le direzioni, con anche traffico pesante sulla 132 per andare ad imboccare il tunnel da Longueuil. Poi ci sono ancora i due incidenti su Decarie Nord che complicano la viabilità. La 20 è molto intasata addirittura da Turcot a quest'ora. Altri problemi: la Met West saldamente bloccata da Saint Leonard a Papineau, poi nuovamente all'altezza di Rockland, e anche la 13 è molto lenta a quest'ora. Ci sono due incidenti, uno giunti a Ville Saint-Laurent e uno all'altezza della 40. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il Canada ha finalmente un registro delle attività di influenza straniera, più di 3 anni dall'avvio delle consultazioni da parte di Ottawa e a 2 anni dall'approvazione della legge, in tal senso da parte del Parlamento federale. Ci sono state interferenze straniere nelle elezioni del 2019 e del 2021, poi c'è stato l'omicidio di un leader della comunità Sikh nella Columbia Britannica, il cui presunto coinvolgimento del governo indiano aveva spinto l'ex primo ministro Justin Trudeau a rilasciare una dichiarazione clamorosa in Parlamento. Ci sono state anche numerose accuse di interferenze cinesi, russe, iraniane e indiane sul suolo canadese, e infine c'è stata una commissione di inchiesta su tali interferenze e una legge approvata dal Parlamento nel giugno 2024. Nel corso degli anni i partiti di opposizione hanno ripetutamente chiesto a Ottawa di istituire un ufficio del commissario per l'influenza straniera e soprattutto un registro degli agenti stranieri. Oggi la cosa è fatta. Stiamo consentendo ai canadesi di comprendere meglio come viene esercitata l'influenza in nome di chi e come può incidere sul processo decisionale pubblico. Poco dopo l'arresto in Belgio di una donna canadese di origine cinese con l'accusa di spionaggio presso un centro operativo della NATO, il primo commissario canadese indipendente per l'influenza straniera, Anton Bergman, entra dunque in carica quest'oggi, martedì. In base alla legge, ogni persona eletta o meno o organizzazione che tenti con un soggetto straniero di influenzare i processi governativi o politici in Canada deve registrarsi in questo registro e dichiarare le proprie attività. Il modello si basa sul registro dei lobbisti. La nuova legge si applica a tutti i livelli di governo del paese, compreso i governi municipali, provinciali, territoriali e di indigeni. Pertanto, d'ora in poi, un soggetto straniero che violi la legge e tenti di influenzare il governo potrebbe essere soggetto a una multa che va da $250,000 a $1,000,000. L'ufficio collaborerà ovviamente con le agenzie di intelligence canadesi qualora vengano segnalati sospetti di interferenza. L'ufficio del commissario per l'influenza straniera sarà un'organizzazione indipendente responsabile di garantire che le attività di influenza straniera in Canada siano trasparenti e appropriate. Il registro mira ad aiutare i canadesi a comprendere chi collabora con un soggetto straniero per influenzare i processi politici in Canada. L'obiettivo è ovviamente aumentare la trasparenza, rafforzare la fiducia nelle istituzioni democratiche canadesi e distinguere l'influenza straniera legittima dalle interferenze e ingerenze dannose. Passiamo adesso a parlare del maltempo. Le piogge torrenziali di ieri hanno reso le strade delle Laurentides irriconoscibili e numerose frane hanno spazzato via interi tratti di carreggiata e isolato molti residenti. Chiediamo a tutti i cittadini di limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, di evitare le zone colpite e di rispettare le barricate e le indicazioni dei servizi d'emergenza, ha scritto il comune di L'Assomption in un post su Facebook. Le forti piogge cadute durante la giornata hanno causato la caduta di linee elettriche, spazzato via strade e provocato numerose inondazioni e frane, costringendo il comune a dichiarare lo stato d'emergenza. In sole 2 ore quasi tutte le vie d'accesso al paese sono state sommerse o i canali di scolo crollati. Il chemin della riviera all'incrocio tra la rue principale e lo chemin du lac Lynch si interrompe bruscamente. Il chemin des Cires, che collega Sainte-Véronique alla Assomption, non è più percorribile. Il Rond des Cires è stato ridotto in macerie al punto di essere completamente inaccessibile, l'asfalto completamente distrutto. L'entità dei danni è tale che il sindaco Jacques Allard non è stato in grado di stimare il costo delle riparazioni. Secondo lo stesso, circa un centinaio di persone sono rimaste intrappolate, 10 delle quali hanno avuto bisogno di essere evacuate. A fine giornata anche l'erogazione di acqua potabile è stata interrotta dalla Rue de la Ferme al Chemin du Lac Linge, mentre oltre 300 residenti sono inoltre rimasti senza corrente elettrica. Questa non è l'unica città ad essere stata gravemente colpita dalle piogge torrenziali di ieri. A La Macasa, sempre nelle Laurentides, il Chemin du Lac Chaud Est e il Chemin du Lac Ouellet Nord sono stati chiusi a causa dei gravi danni che hanno interrotto la carreggiata e l'hanno resa impraticabile. Addirittura un garage è crollato ed è stato spazzato via da una frana per un cedimento di terreno. Anche a Rivière Rouge diverse strade sono state chiuse. Alcuni tratti di strada impraticabili, ha avvertito il comune. Nella regione della Mauricie la situazione non era migliore. A Ouémontachy le autorità hanno allertato i residenti dopo che è stata segnalata una frana sulla Route 25. Una strada forestale a Gros Brochet nella regione della Mauricie è stata spezzata in due, lasciando un'enorme voragine. Ricordo che le regioni delle Laurentides, dell'Outaouais e della Mauricie hanno ricevuto quantità di pioggia notevoli nelle ultime 24 ore, diverse aree oltre 75 mm di pioggia ieri. E parlando di conseguenze del maltempo, le vittime dell'alluvione a Montreal ne hanno abbastanza. Ieri sono radunate in gran numero davanti al municipio di Pierrefonds per far sentire la propria voce e chiedere conto ai responsabili comunali. Scena insolita, fila di quasi 100 persone in un lunedì sera estivo per entrare a una riunione del consiglio comunale nonostante la sala fosse già piena. Molti hanno dovuto rassegnarsi ad ascoltare la riunione su YouTube, irritati per non essere riusciti ad entrare. Qui ci sono anziani senza assicurazione e mobili che galleggiano nelle loro cantine. Non è giusto ed è irresponsabile. È un fallimento della leadership a tutti i livelli, ha esclamato Paul Henry, organizzatore di questa manifestazione civica chiamata Basta Alluvioni davanti al municipio. Sul campo i vari residenti intervistati, alcuni anche provenienti da Saint-Léonard e da altre zone, hanno tutti storie simili, colpiti direttamente o indirettamente dalle inondazioni improvvise che ormai si abbattono regolarmente su diverse zone dell'isola. Affrontare costa loro tempo, denaro e tranquillità. Molti chiedono finanziamenti federali e la costruzione di bacini di ritenzione, considerando i parchi spugnosi insufficienti. Alcuni hanno citato Laval come esempio, dove il sindaco Stéphane Boyer ha recentemente annunciato uno stanziamento di 102 milioni di dollari per i sistemi idrici, fognari e di gestione delle acque piovane. Nonostante queste proteste, il comune è rimasto in silenzio a causa della class action intentata per la grave alluvione del 20 luglio. Lunedì questi cittadini si trovavano Pierrefonds, il loro messaggio era rivolto a tutti i funzionari eletti ai vari livelli di governo. Lo scorso giugno, appunto, Pierrefonds Roxboro è stata duramente colpita da un'alluvione con 170 mm di pioggia caduti in meno di 24 ore e si è trattato del terzo evento di questo tipo in poco più di un decennio, dopo quelli del 2017 e del 2019. In altre zone del West Island, tra 300 e 400 abitazioni sono state allagate quest'anno, nei quartieri di Dorval, Dollard des Ormeaux e Pointe-Claire. Vi sono motivi per credere che la città di Dollard des Ormeaux, il distretto di Pierrefonds-Roxboro e la città di Montreal non abbiano agito con sufficiente rapidità e per prevenire il rischio noto in queste aree, si legge nella causa collettiva intentata dal Consumer Law Group, studio legale specializzato in azioni collettive. All'opposto, invece, gli incendi devastano sempre più l'ovest del paese. Negli ultimi giorni sono stati emessi numerosi ordini di evacuazione e avvisi a causa degli incendi che stanno devastando l'area intorno al lago Okanagan, nella Columbia Britannica. Il servizio gestione emergenze ha emesso un nuovo ordine di evacuazione a causa dell'incendio di Quilpituck Creek, portando il numero totale di proprietà evacuate nel suo territorio a oltre 2200. Più a monte, il distretto regionale di North Okanagan ha esteso domenica i suoi ordini di evacuazione e avvisi a decine di proprietà a causa dell'incendio di Bradley Creek. Molti residenti sono affrettati a fuggire questo fine settimana, mentre raffiche di vento che raggiungevano i 115 km orari alimentavano le fiamme, distruggendo case e propagando gli incendi fino alla riva del lago. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta.
2: Votazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, dollaro statunitense scambiato a 1,41 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata ed estiva, attualmente all'esterno dei nostri studi brilla il sole e abbiamo 19 gradi percepiti a 20, si andrà a 26 come massima con un humidex a 32, nella notte torniamo a 16 percepito come tale. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 dall'Italia.

0: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il risveglio di questo 4 agosto, oggi è martedì.
1: Canzone estiva, Annalisa.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Dunque inizio con la caricatura pubblicata quest'oggi nel Le Devoir. Si parla di Godin decide di dedicarla agli incendi e si vede una casetta superstite in un prato verde in una zona totalmente distrutta dagli incendi, e si sente qualcuno nella casetta che dice: nella nostra regione gli incendi boschivi sono sotto controllo, potremo riprendere la vita come prima. In realtà di vita all'esterno di questa casetta ce n'è ben poca. Caricatura di Godin sugli incendi boschivi. Ritorno dalle vacanze, non solo del caricaturista dello Journal de Montréal, ma anche del soggetto scelto dai Grec, Retour de Vacances, dove si vede un automobilista che sta sudando e piangendo all'interno del suo autoveicolo perché è preso nel traffico con i coni arancioni, il traffico pazzesco, e tra l'altro fuori sta piovendo abbondantemente, e lui guarda nel suo specchietto retrovisore e vede la spiaggia con l'ombrellone, ricordandosi, ahimè, tempi più felici appena trascorsi. Caricatura del Journal de Montréal di quest'oggi. E infine la caricatura del Soleil di oggi, che ho appena chiuso. E no, mostra anche lì le vacanze. Si vede qualcuno che chiede, due coppie che si incontrano in giardino, una delle due dice: allora, vi sono piaciute le vostre vacanze sulla Côte Nord? E la moglie parla, il marito sta facendo le foto del cane con il bambino, e la moglie dice: non lo sappiamo ancora se ci sono piaciute, non abbiamo ancora avuto il tempo di guardare le nostre foto di vacanze. Sappiamo che, ahimè, anche le ferie adesso le si trascorre tramite cellulare. Ed è tutto.

0: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete.

0: Italia Starter Pack.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: ora che non ho più te la prossima canzone, sì, te la dedico con tutto il cuore. Perfetto. Ciao a tutti!
1: Grazie Valestelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la dinamica Vittoria Zolfini con le mattine con Vittoria, per quanto mi concerne, e se tutto va bene l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Sivio. Ciao ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza.

0: Giorgio Evanescenti.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa.
3: Buongiorno, ben trovati in diretta. Buongiorno Silvio Orvieto.
4: Buongiorno Vittoria Zorfini.
3: Come è andato questo fine settimana?
4: Niente titoli araldici oggi. L'altra volta mi avevi detto buongiorno principesso. Adesso...
3: Ah, già ragione,
4: no,
3: buongiorno
4: principesso. Basta, finito, sono già stato...
3: No, perché siamo in confidenza, allora no, vabbè, buongiorno vabbè. Principesso.
4: No, basta, non accetto più.
3: Buongiorno anche a tutti i principessi e alle principesse in ascolto.
4: E sono tanti, io non so più dove devo guardare, telecamere.
3: Non lo poi... so Silvio, tu guarda tutte e due le telecamere. Perché abbiamo più telecamere?
4: Perché abbiamo più telecamere, Vittorio?
3: Perché noi ci teniamo proprio a dirvi che siamo in onda e lo facciamo tramite la nostra diretta Facebook. Per quelli che non lo sapessero, in Canada la pagina della radio si vede poco, quindi la facciamo sulla diretta sul mio canale.
4: Non per colpa nostra.
3: No, è proprio il non accordo tra Canada e Meta. E quindi lo facciamo sul mio profilo Vittoria Zorfini. Ma poi sul canale YouTube della
4: sul
3: radio.
4: Quale potete vedere anche il profilo di Silvio. Però.
3: Che comunque ragazzi, guardate che opera d'arte. Non so se avete visto le bellissime foto sul profilo della radio dove siamo tutti insieme a Little Fest. Per rilanciare la nostra presenza, come ogni anno, anche quest'anno saremo lì e quindi ho pubblicato un po' di souvenir dall'anno scorso.
4: Ah oui,
3: yeah.
4: Il faut que j'aille voir ça, les
3: Mais
4: souvenirs.
3: Oui, bien sûr. E dunque, ecco perché abbiamo la seconda telecamera, perché poi andiamo in onda anche, ovviamente, sulla nostra radio del cuore, CFMB 1280 e Seva Sandir, ma soprattutto potete rivedere la puntata sul canale YouTube di CFMB 1280 è sul sito. Oddio, ce la posso fare? È lunedì, oggi è martedì, l'ho fatta lunga, però era quello
4: Sei
3: il senso.
4: Sei stata chiarissima, questo è l'importante.
3: Una volta. Vabbè, caro Silvio, facciamo partire la sigla?
4: Facciamo partire la sigla.
3: Sigla!

0: grazie anche a Alexis Leblanc.
1: Grazie Alexis Leblanc.
0: Perché ci ha messo in onda la nostra bellissima top 10.
1: Yes!
0: Mamma mia, quante cose che abbiamo qua.
1: Che ritornerà il mese prossimo.
0: Eh sì, ogni mese, però aspettate il mercoledì con ansia perché c'è la hit parade di Silvio Orvieto e Ivan Restelli.
1: Io aspetterei con ansia venerdì, sabato e domenica perché siamo all'Ital Fest.
0: Ragazzi, secondo voi pioverà o farà caldo o sarà mite? La 1, la 2 o la 3?
1: Dunque,
0: intanto venerdì, come sempre, saremo lì con lo stand di CFMB 1280 dalle 15 alle 18. Ivana Bombardieri
1: live
0: in diretta, come da tradizione. Sabato saremo lì a rotazione per fare due chiacchiere. Domenica, anche questa è una nuova tradizione, in realtà non più così nuova perché ormai è consolidata. Me e Silvio Orvieto è in diretta la domenica dalle 17 alle 20. A noi ci mettono a questo orario, secondo te, per...
1: Perché siamo, come diceva la canzone di Jovanotti, gente della notte.
0: Siamo. Perché siamo in zona aperitivo. No, a me piace tantissimo.
1: Ah, zona aperitivo.
0: Zona aperitivo. Secondo me era quello l'obiettivo. Poi, anche perché io e Silvio e Ossian di solito, come dire, facciamo una diretta un po' diversa, dove si balla per strada, perché cioè, alla fine è quello che ci interessa. Giusto?
1: Assolutamente.
0: Cioè, non pot- bella la diretta, ma bella. Tanto poi voglio dire.
1: Allora, balliamo. Se volete venire a ballare con noi, ragazzi, Vittoria sta preparando una playlist esplosiva.
0: Sì. Vediamo come se piace anche a voi. Quindi venite a trovarci al chiosco di CFMB 1280. Ovviamente ci saranno anche tutti proprio anche da Toronto, tutti
1: anche
0: quelli di CFMB 1280,
1: sì, anche l'office. The management is coming.
0: Ciao management.
1: Devo mettere la cravatta o posso venire comunque con la maglietta?
0: Guarda Silvio,
1: di CFMB.
0: Secondo me, viste le temperature, non so, vi ricordate l'anno scorso chi c'era l'anno scorso all'Italia? Noi c'eravamo e
1: caldo.
0: Ma ci picchia. Una roba mai vista, invece
1: no,
0: oggi
1: no.
0: Senti che bella temperatura, ci siamo svegliati con questi 16-19 gradi.
1: Assolutamente, sono,
0: non ci possiamo lamentare.
1: Mi ricordo che abbiamo intervistato qualcuno dalla Nigeria l'anno scorso. Non so se era venuto perché faceva meno caldo qui o più caldo rispetto alla Nigeria, ma mi ricordo che avevamo intervistato questa persona.
0: Vero.
1: Non so se ti ricordi.
0: Poi è venuto anche Anthony Viscusi. E poi
1: anche lui è ormai una tradizione allo stand di CFMB la domenica. Via.
0: Quindi Anthony non c'è da buca proprio quest'anno?
1: No. Brutta figura.
0: No. Poi ovviamente c'era il nostro Raff Puntino anche che ci è venuto a trovare
1: Altra
0: la domenica.
1: Tradizione.
0: Sì, anche questo ormai, vabbè, ma tanti amici e amiche, anzi già mi scuso per non aver nominato tutti, però è perché era nelle foto di che appunto abbiamo pubblicato sui nostri social della radio. Mamma mia, quanto siamo attivi, ragazzi.
1: Parlando di attività.
0: Yes.
1: Allora, io volevo sottolineare che...
0: Aspetta.
1: Cosa ho fatto? Aspetta. Che è successo? È andato a prendere l'evidenziatore per sottolineare? Che? Ci vuole questo per sottolineare. Io sono già organizzato, c'ho l'evidenziatore giallo.
0: Questa gag l'avete vista solo se stavate seguendo la diretta Facebook.
1: Allora,
0: ho
1: dicevo,
0: portato una penna a Silvio e lui l'ha rifiutata perché aveva l'evidenziatore, vedi, quelli preparati.
1: 4 agosto 1701.
0: Data importantissima.
1: Perché oggi è il 4 agosto, bisogna ricordarlo.
0: Esatto.
1: Si firma il famoso trattato della grande pace di Montreal. 325esimo anniversario quest'anno. E per l'occasione, signore e signori, a Pointe à Calière, famoso museo sottoterra, perché vi fa vedere anche le infrastrutture.
0: Ragazzi, meraviglioso. Veramente, se non ci siete ancora andati, fatevi questo regalo, soprattutto se come me siete stati adottati da questa città e da questo paese, perché lì veramente è nato tutto.
1: E vedete Montreal.
0: Sì, com'era.
1: All'origine, sottoterra. Ora, questo trattato sarà dunque esposto lì ed è la prima volta in 25 anni, mm-hmm, perché il trattato ufficialmente sta agli archivi nazionali in Francia. Perché? Perché è stato firmato dal re, quindi se lo sono beccati loro, apro e chiudo.
0: Sai a fare la traversata,
1: beh,
0: per venire a firmare a Montreal?
1: Potrebbe essere discusso nella misura in cui è stato firmato anche da 1300 delegati indigeni in rappresentanza di 40 nazioni, quindi a un certo punto uno dice ce n'è...
0: Forse era meglio portare di qua.
1: 40 nazioni di
0: ma
1: qui.
0: Ma secondo me loro avevano paura. Dico, ma se io mi porto il re di là, poi se questo mi muore durante la traversata per una qualunque malattia, ci siamo giocati il re.
1: Sai chi è morto durante questo trattato invece? È morto un personaggio storico estremamente importante, non solo per le prime nazioni, perché era il capo della diplomazia autoctona, che è lui poi che ha portato tutti a dire: ragazzi, qui se continuiamo a fare guerre non ci conviene né a noi né a loro.
0: Importante studiare la storia, vedi?
1: Vogliamo fare
0: importante
1: la pace?
0: E l'hanno fatta.
1: Ed è lui, Kondiaronk, si chiamava, leader capo Wendat, e diplomatico. Ed era appunto, lui aveva detto: io sono convinto che nessuna nazione può uscire vittoriosa da queste guerre interminabili, signore e signori. Anche perché io ho letto, quando ero in scienze politiche, un libro sulle relazioni internazionali che iniziava con una frase che mi è rimasta sempre impressa: chiedere chi ha vinto una guerra è come chiedere chi ha vinto il terremoto di San Francisco, perché una guerra di vittoriosi non ce n'è, ci sono solo perdenti.
0: Ecco, vedi, con un'immagine proprio ha dato vero, la risposta, l'unica risposta accettabile.
1: Guarda, e lui, poverino, stava malissimo, quindi hanno iniziato gli incontri il 1 agosto, il 1 agosto lui ha fatto un discorso importantissimo, è morto il giorno dopo.
0: Veramente ha fatto l'ultima cosa che evidentemente il suo destino diceva.
1: Esatto. E gli hanno fatto chiaramente una cerimonia, un funerale grandioso in presenza di questi. Pensa tu, io voglio solo metterti un po' nel contesto, perché ho letto tutta la storia e mi è venuta la pelle d'oca. Allora, Montreal all'epoca aveva 1200 abitanti.
0: Okay? Un manipolo di uomini che comunque per l'epoca era un gran numero.
1: Era un gran numero, ma rimane 1200 abitanti. Sono arrivati in canoa... E basta, perché si arrivava
0: ragazzi,
1: in canoa.
0: Ragazzi, per chi non lo sapesse, Montreal è un'isola.
1: Sì, esatto. E sono arrivati in canoa 1300 rappresentanti delle prime nazioni della zona.
0: Cioè, quindi noi siamo fortunatissimi che per uscire e entrare dall'isola di Montreal, comunque abbiamo i ponti, perché immagina fare sul San Lorenzo la traversata in canoa con queste correnti, ma meno male.
1: C'è la navetta fluviale che funziona.
0: Ragazzi, voi non avete idea di cosa... quanto potenti siano quelle correnti, lo so perché turisti c'è un tratto che si può fare in canoa e c'è un piccolissimo tratto che è proprio dentro al San Lorenzo e devi stare proprio vicino, diciamo, dove ci sono degli arbusti, tutta una serie
1: di cose. Canoa possibilmente.
0: E dentro la canoa, ma è pericolosissimo perché tu senti già la corrente che ti tira via, quindi ti devi anche sbrigare a rientrare. E non è che dici lo puoi evitare, perché è il percorso che si fa in canoa, quindi...
1: Ma questo è interessante che lo dici, perché l'altro giorno proprio menzionavo le statistiche, ahimè, delle persone che sono annegate in questo periodo di vacanze dette della costruzione. Che sono terminate ieri. 9 annegamenti, si dice?
0: Sì.
1: 9 annegamenti. E diceva il responsabile della sicurezza, diceva: il problema è che la gente si tuffa nel San Lorenzo come se si tuffasse in un lago, la differenza è che al San Lorenzo sotto ci sono le correnti,
0: ma sono veramente
1: che non ci sono
0: potenti,
1: nei laghi.
0: Sono una roba impressionante.
1: Esatto. Comunque,
0: scusami, ma ti ricordi l'altro che abbiamo menzionato settimana scorsa, nel tizio che è caduto dentro alle cascate del Niagara?
1: Sì, anche lì non è comodissimo,
0: Guardate, si è salvato per miracolo. Io non so come abbia fatto.
1: Beh, ma è prima di scendere nella casa.
0: Chiaramente. Vabbè, la zona
1: ma
0: prima.
1: Anche lì la corrente è pesantina.
0: Per quello ti voglio dire. Ma poi piano di rocce. Ma poi chissà com'è caduto. Io sarei veramente curiosa di sapere come ha fatto. Perché comunque tutta la zona, bene o male, transennata.
1: Assolutamente. Comunque, per ritornare a questo importante momento storico che ricorre proprio il 325esimo anniversario oggi, dicevo, 1300 delegati autoctoni che arrivano in città, sono rappresentanti di 40 nazioni per siglare questa pace. La cosa interessantissima, io ho visto una foto, non sono ancora andato a vedere la mostra, ma
0: anche perché è fragilissima.
1: Sì, sono 7 pagine e le puoi
0: ma
1: vedere.
0: Ma non le puoi sfogliare,
1: no,
0: cioè
1: non... no, però le puoi vedere dai due lati.
0: Fronte e retro.
1: Esatto, fronte e retro, thank you. E
0: Come la stampante.
1: La cosa interessante è che sotto non ci sono le firme. Ci sono i simboli dei capi autoctoni e i simboli dei capi autoctoni erano animali. Quindi vedi la tartaruga, vedi l'orso, il lupo, gru, pesce, volpe, lupo muschiato e chi più ne ha più ne metta. E ognuno è proprio identificato con la persona capo autoctono che ha firmato. Quindi è interessantissimo come...
0: Assolutamente, la potete trovare a Ponta Cayère fino a settembre, affrettatevi. Silvio, dobbiamo andare assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Così magari facciamo anche un racconto audio e video. Comunque,
1: anche perché dicono, scusa, che è il vero, una lezione di diplomazia.
0: Certo. Perché qui infatti si parla... quello ti volevo dire, che non è che la pace l'abbiano raggiunta in 3 secondi, ci hanno messo degli anni per preparare il terreno per arrivare a questo incontro così importante.
1: Tra l'altro voglio dire, non è che c'era l'auricolare con Google Translate, questi parlavano 40 lingue diverse e ognuno aveva di fianco l'interprete che poteva...
0: Oh mamma mia, ma tu pensa che responsabilità questi interpreti di dover dire la cosa giusta e farla interpretare a chi riceveva la parola tra virgolette.
1: No, vabbè, ultima curiosità. Pointe à Callière era all'epoca la residenza di Louis Hector de Callière, dove è stata firmata la pace.
0: Certo.
1: Quindi è proprio il luogo dove...
0: No, il luogo deputato.
1: Quindi voglio dire, pelle d'oca raddoppiata.
0: Poi guardando Pointe à Callière a sinistra c'era lì l'Amerigo Vespucci. Voilà, anche...
1: voilà, hai capito il collegamento?
0: Capito, Nani? Hai capito?
1: Dove tu hai intervistato anche il capitano.
0: Il comandante della nave.
1: Il comandante. Il comandante.
0: Ma soprattutto... no, quello che volevo dire è qua il genio del marketing. Perché? Signori,
1: altro che comandante qua.
0: Allora, non so se avete visto i meravigliosi video, tra cui il nostro di CFMB 1280, in cui c'è proprio il racconto della conferenza stampa di venerdì, ma soprattutto il video di tutte quelle persone che erano affacciate sul Grand Quai a vedere, a guardare dall'alto.
1: Che?
0: No, il Grand Quai.
1: A chi? Ah, il Grand Quai.
0: Luogo.
1: A vedere che?
0: L'Amerigo Vespucci dall'alto, c'era una fila pazzesca sopra, una folla incredibile, giustamente, anche perché non capita proprio tutti i giorni, ogni tot anni sì, ma non tutti i giorni, di vedere l'Amerigo Vespucci a Montreal, perché era già venuto nel 2017. C'era una ragazza, genio del marketing, di una gioielleria, che mostrava il cartello dov'è il mio Italian Sailor
1: Husband. Marinaio italiano da sposare.
0: Cercava marito, avete capito? Però con la scusa sotto c'era ovviamente il nome della bijouterie e dava anche la taglia del suo anello per dire se un fidanzato è lì e volesse, questa è la taglia del...
1: Magnifico.
0: Cioè ragazzi, brava!
1: E Vittoria era lì con un cartello che diceva l'equipaggio dell'Amerigo Vespucci ascolta solo CFB 1280.
0: Magari ci avessi pensato prima, Silvio, me lo dovevi dire, io preparavo anche il cartello, non soltanto il video.
1: Io collegherei una cosa a questo, ma non so se...
0: Aspetta, vuoi la presa?
1: No, ma è un po' delicata, posso dirlo lo stesso, perché è una notizia che è apparsa in sordina la settimana scorsa, nessuno se ne è accorto. Perché è apparsa nella Gazzetta Ufficiale, la stai cercando,
0: Oddio, perché questa sicuramente Silvio me l'ha mandata stamattina. Io stamattina avevo altri piani, facendo dell'altro.
1: Signore e signori, il governo del Quebec.
0: Dove stiamo leggendo?
1: Dillo. Di prolungare gli orari d'apertura delle boutique erotiche. E voilà.
0: Perché... Ma del resto, se non lo fanno a Montreal, quando dovrebbero farlo?
1: Ma se non le fanno le boutique erotiche, chi lo deve fare?
0: Voglio dire, Montreal, che vista da un outsider mi sembra una città molto aperta, molto libera. Giustamente, se non lo faceva Montreal, ma chi lo doveva fare?
1: Allora, ufficialmente i negozi possono rimanere aperti dalle 8 alle 21 in settimana e dalle 8 alle 17 sabato e domenica.
0: Vabbè, okay? Cioè, alle 17 magari. Quanti lavorano in Italia al centro commerciale e finiscono alle 17? Credo nessuno.
1: Comunque
0: ci mettere la firma.
1: Hanno fatto questo progetto pilota che ti ricordo che anche la SQDC per cannabis è aperto tardi anche la sera. Stai, anche lui ha avuto il permesso.
0: Ma noi prendiamo i soldi? No, non prendiamo niente. Quindi è tutto grave. Ve lo diciamo come informazione generale.
1: No, è importante perché voglio dire, magari c'è qualcuno che voleva andare alle 10:30 di sera e trovava la boutique chiusa.
0: Invece
1: adesso sono aperte fino alle 23. Hanno fatto un progetto pilota. Immaginati un po'.
0: Tutti
1: e hanno scoperto che queste boutique erotiche hanno avuto un aumento delle vendite fino al 20% nel periodo del pilota.
0: Quindi oggettivamente
1: pilota.
0: Funziona.
1: Oggettivamente funziona, bisogna adattarsi alle realtà del settore.
0: Dottor Orvieto, comunque non sono gli unici.
1: No.
0: Non sono gli unici. Cioè, chissà se vanno insieme i dischi e...
1: Sì, un bel disco romantico, magari uno spinello alla SQDC.
0: E un olio per massaggi.
1: E voilà, perché no? Abbiamo organizzato la serata di molte persone all'ascolto, signore e signori. Fino alle 23 è possibile.
0: Sì, ma non
1: ciò.
0: Questo weekend, perché venite a trovarci a Little Fest.
1: Sì, ma alle 23 abbiamo finito. Potete anche comunque...
0: Sì, lo so, hai ragione. Sì,
1: e
0: sì,
1: potete anche dopo il concerto di Frank Marino andare a prendere gli oggetti, perché finisce senz'altro prima.
0: Voilà. Comunque, 150 persone in tutti i punti vendita. Anzi, sono molto visto che a monte si discute tanto della mancanza di manodopera, in questo caso in realtà ce l'hanno. Loro sono fortunati.
1: Sì, assolutamente.
0: Tutto
1: noi...
0: il resto no, ma loro sono riusciti.
1: Sì, perché l'idea di allargare gli orari d'apertura, o di prolungare gli orari d'apertura allargandolo a tutti i punti vendita, ha creato un po' un malessere, perché appunto, come dicevi tu, i giovani che lavorano magari nel supermercato eccetera eccetera dicono: no, ma io non voglio stare tutti i giorni fino alle 11 di sera, ma stiamo scherzando,
0: no,
1: io ho una vita, questo e quell'altro.
0: No, perché poi lo ricordiamo, da dopo la pandemia nessuno accetta di fare degli orari che ti impongano una vita per cui non puoi avere una vita personale.
1: Beh, no,
0: poi bisognerebbe vedere gli orari, perché magari lavori 3 ore al giorno e le lavori di sera, e allora forse non c'è da lamentarsi. Io adesso non lo so.
1: Beh, però voglio dire,
0: vi riporto quella...
1: Sì, assolutamente. Poi voglio dire, una cosa è lavorare alla Esquidese o in una boutique erotica, magari una cosa, lavorare in un altro posto.
0: Dobbiamo mandare il curriculum, questo mi vuoi dire?
1: No, sì. Meglio di no. Chiudiamo la parentesi, cara Vittoria, il tempo è esaurito.
0: Déjà? Hai da fare, Silvio?
1: No,
0: vuoi dirci?
1: Ti ricordo
0: sono
1: che
0: andati un po' lunghi.
1: C'hai una riunione tu alle 11.
0: Bravo Silvio, grazie. Meno male che...
1: C'ho l'agenda qua. Allora ti... abbraccio, preparati per la tua riunione, ci sentiamo domani per il resto. Non ce la può fare.
0: Grazie.
1: Siamo martedì, però per lei è lunedì, abbiate pazienza.
0: È già. Grazie caro Silvio Orvieto.
1: Grazie cara Vittoria Zorfini, ti mancava anche il nome. Grazie. Come ti chiami?
0: Come ti chiami tu, giovane? Ehi, giovane! Giovane!
1: Questo.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Claudio Baglioni, indimenticabile, questo piccolo grande amore in diretta qui sulle onde di CFMB 1280 e si continua con tanta bella musica prima dell'appuntamento con l'Accadde Oggi con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. In fila per un'ora d'amore, un sorriso, poi perdonami, quel ragazzo che non sorride mai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinna.
1: Centosedicesimo giorno della 32esima settimana con luna gibbosa calante illuminata al 69,6%.
2: Sei partito veloce oggi, Ti ho perso il 71?
1: Yeah. Nel 1693, importantissimo, il monaco benedettino Dom Pierre Perignon, proprio lui, nell'abbazia di Hautvillers mette a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiunge frizzantezza e gusto al prodotto, la méthode champenoise. Signore e signori, oggi è il compleanno dello champagne, che compie 333 giorni.
2: Ecco perché abbiamo qui la bottiglia di Dom Perignon.
1: Certo. E probabilmente ci farei ascoltare Champagne. Lo invito bene, la verità.
2: Guarda. A Mandriole o a Mandriole?
1: Mandriole.
2: A Mandriole di Ravenna o Ravenna muore inottata Anita Garibaldi. Arrivata ieri in fin di vita nella casa della famiglia Ravaglia con il marito Giuseppe, sfuggiti agli austriaci, viene sepolta frettolosamente nella sabbia alla motta della Pastorara per nasconderne i resti alle perquisizioni delle pattuglie papaline. Un po' complicata.
1: 177 anni fa. Ma avevi fatto un commento sulla fedeltà prima?
2: No, perché si dice adesso, noi eravamo già nati ma non la conoscevamo.
1: Con pettegolezzi quelli lì.
2: Sì, famosi pettegolezzi. Voci di corridoio.
1: Ah sì, non lo sapevo questo. Sì.
2: Beh, lui era oltre ad essere ferito ad una gamba, era
1: una
2: anche
1: roba
2: un po'
1: che fa rima con ferito. Ma se gli hai fatti tutti e mille?
2: No, vabbè. No, insomma,
1: niente. Voci. A livello di portineria. Sì, vabbè, esatto. Che tu sei un portinaio, va bene, insomma. I commenti vanno bene. Nel 1875, invece, viene a mancare a Copenaghen lo scrittore Hans Christian.
2: Non è tedesco, Copenaghen.
1: Si legge Copenaghen, c'è la H.
2: Copenaghen. Sì, però
1: lo scrittore Hans Christian
2: devi leggerlo con l'accento olandese.
1: Copenaghen.
2: Copenaghen.
1: Lo scrittore Hans Christian Andersen, l'autore de La Sirenetta e della Piccola Fiammiferaia, tra gli altri, anche il brutto anatropolo, signore, aveva 70 anni.
2: Oggi sarebbe miliardario.
1: Chi?
2: Lui.
1: Beh,
2: con tre cose così. Hanno fatto i film. La Disney paga, Il patriarca di Venezia, cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto,
1: mi ricordo.
2: Viene eletto papa dal conclave Vaticano. L'annuncio. Lo sto dicendo serio perché
1: ho capito,
2: è una lezione di.
1: Certo.
2: Eletto papa. Stavo dicendo a letto.
1: No. Già mi hai parlato di Anita.
2: Anita lasciala lì. Eletto papa dal conclave Vaticano. L'annuncio
1: già detto. È sempre il conclave che legge i papi.
2: Vabbè, comunque è nato a in provincia di Treviso. E si chiamerà Pio X.
1: Da non confondere con Pulcino.
2: Ma no!
1: Nel 1915 un certo Nicola Romeo,
2: furbo lui,
1: viene nominato direttore dello stabilimento di Milano dell'Alfa. Alfa sta per Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, qualora non lo sapeste. In crisi con l'inizio della guerra, l'azienda è stata ceduta alla Banca Italiana di Sconto, che ha individuato in Romeo la guida per la conversione alla produzione bellica.
2: E dopo sappiamo che
1: lui dice: adesso io vengo a lavorare, però non si chiama più solo Alfa, se non ci mettete Romeo io non vengo, così in pace.
2: Dunque
1: Beducci aveva un cane che si chiamava Romeo, molto carino.
2: Romeo, sì.
1: Chiama Romeo.
2: No, è vero, ci sono alcuni che si chiamano Romeo il cane. Cosa leggiamo?
1: Scegli tu. Io andrei col 1916 perché è un bel trattato, quello che te lo dico.
2: Stati Uniti d'America e Danimarca siglano un trattato per la cessione delle Indie occidentali danesi, di cui fanno parte anche le Isole Vergini, e a partire dal 1917 per l'acquisto verranno versati alla Danimarca 25 milioni di dollari, che se ci mettiamo in 4-5... la compravamo
1: ma anche noi. Ne davamo anche 26 adesso, stiamo vedendo queste cose.
2: 110 anni fa, complimenti alla Danimarca.
1: C'erano i marini che dicevano qua di vergini ci sono solo le isole, comunque andiamo avanti.
2: Ma oggi stai scivolando.
1: Io scivolo. Tu mi hai parlato dei tradimenti di Anita per i 10
2: no,
1: minuti.
2: No, adesso leggiamo una notizia
1: seria.
2: Seria.
1: Avanti, nel imposta la voce.
2: No, se vuoi. Nel 1944 la polizia nazista scopre ad Amsterdam.
1: Non c'è l'acqua. Non c'è.
2: È con l'accento danese.
1: Ah.
2: Olandese, scusa. In Olanda il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia. Dopo l'arresto vengono deportati a Bergen-Belsen. Il diario resta però nel loro rifugio e diventerà poi il famoso diario di Anna Frank.
1: Nel 1957 con la vittoria del Gran Premio di Germania.
2: Scusami, volevo ricordare anche l'Elvis Presley perché
1: ricorda anche l'Elvis Presley?
2: No, perché in questo giorno viene pubblicato On the Dog e quindi lo ascolteremo di Elvis Presley.
1: Comunque
2: era una cover. Quando lo leggerai tu, dato che non l'hai letto, lo leggo come voglio io.
1: Posso dire che
2: è una cover. Ok, ascolteremo Elvis Presley.
1: Perché è la cover di un brano che era già stato fatto.
2: Certo.
1: Era un vero blues che fu inciso 4 anni prima da Big Mama Thornton. Nel 1957 con la vittoria del Gran Premio di Germania di Formula 1, Juan Manuel Fangio alla guida della Maserati conquista il titolo di campione del mondo con 2 gare d'anticipo.
2: Serio incidente nel 1975 sull'isola greca di Rodi, dove sta trascorrendo le vacanze il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant. Riporta frattura al gomito e alla caviglia, mentre le condizioni della moglie Maureen sono decisamente più gravi e verrà trasportata nel Regno Unito. Sono illesi i 2 figli.
1: Comunque sono 3. Cara Carmen e Scarlett.
2: Ah, sì, no, non so dove ho letto il
1: no,
2: duo.
1: Perché Scarlett non era figlia sua, era figlia di Jimmy.
2: Vedi che
1: Jimmy Page. Che viaggiava con loro. Vabbè. Nel 1977 al varo in Spagna il nuovo governo di Alfredo Suarez, costituito da centristi e tecnici indipendenti.
2: Mm. La grande Sara Simeoni al meeting di atletica leggera a Brescia nel 1978 fissa il nuovo record del mondo del salto con la misura di 2.01. Lo ricordo, l'ho visto. Davanti alla televisione. Io me lo ricordo.
1: Perfetto. 1979 invece la prima giornata della Coppa Europea di Atletica allo Stadio Comunale di Torino. Né? Il podista Pietro Menea chiude la gara dei 100 metri in 10:15 e fissa così il nuovo primato italiano della specialità.
2: Mamma mia,
1: 47 anni fa.
2: Andava questo qua.
1: Nel 1984, signori e signori, lo Stato africano dell'Alto Volta decide di cambiare il proprio nome in Burkina Faso, che significa terra di uomini integri. L'idea è stata del presidente Thomas Sankara, che vuole infondere un sentimento di partecipazione alla popolazione. 42 anni fa, bellissima la capitale. Il nome. Cos'è la capitale Burkina Faso? Ouagadougou.
2: Ouagadougou.
1: No, quella è una canzone. Andiamo avanti.
2: Nel 1997 muore a Arles in Francia.
1: Arles.
2: E la S?
1: Non si pronuncia.
2: Arles in Francia.
1: In France.
2: Giovanna Luisa Calmette. Oui, Calmette. Vissuta 122 anni e 164 giorni, è considerata al momento della scomparsa la persona più longeva documentabile. È stata fumatrice fino all'età di 118 anni e ciclista fino a 100. però non ha attraversato la Manica, era lì comoda, doveva fare anche quella per entrare un po' più nelle... Mamma mia.
1: Ma questo è vero, quando sei fumatore è meglio che rimani fumatore, perché io sì. conosco una persona che fino a 90 e passa anni ha fumato, il medico gli ha detto adesso basta, una settimana dopo è morto, voglio dire, lascia stare, sì, non stare a rovinare gli equilibri.
2: E poi una volta le sigarette erano belle, una belle
1: nazionali senza filtro,
2: ammazzato, le stop. Mio padre fumava le stop.
1: Io avevo un cugino che era appassionato delle sigarette francesi, fumava le Celtic, senza filtro, che puzzavano, che faceva paura.
2: Che il fumo era peggio della nebbia.
1: Ma agli irticolli. 2001, un paio di notizie da seguito. Sì, 2001 ai mondiali di atletica proprio qui in Canada, Edmonton, medaglia di bronzo nella maratona d'apertura per l'italiano Stefano Baldini. Nel 2001, l'anno seguente, nel 2002 invece è Alessio Boggiatto che vince l'oro nei 400 misti agli europei di nuoto a Berlino. Argento nei 50 metri stile libero per Lorenzo Bismarck.
2: Prima di sapere qualcosa sulla storia più vicina a noi, una gigantesca nel 2020, mamma mia, sono già
1: sei anni.
2: Una gigantesca esplosione nel porto di Beirut in Libano uccide più di 200 persone e genera un'ondata distruttrice che causa oltre 300.000 senza tetti. Il disastro ha avuto origine dall'incendio di un magazzino propagandasi a 2.750 tonnellate di nitrito d'ammonio.
1: Guarda.
2: Mamma mia.
1: La storia più vicina, beh, abbiamo parlato di Dom Perignon, ma c'erano un paio di curiosità. Sai che per bere champagne bisogna servire una coppa? La forma della coppa, lo sai, era il risultato del seno di Marie Antoinette. Avevano preso proprio l'impronta del seno di Marie Antoinette.
2: Chi è che l'ha preso? Prima. Gli ha tagliato la
1: spero Luigi XVI, che era il marito.
2: Perché se no la testa è andata lì.
1: Caspiterina. Avranno fatto anche la coppa, ma...
2: Però...
1: E poi sai l'espressione sabré le champagne? Sabré proprio sciabolare le champagne. E nasce proprio perché all'inizio aprivano le bottiglie di champagne con la
2: spada. Che qualcuno ci prova adesso, ma... cade la bottiglia dal balcone, diciamo, normalmente.
1: 1701, questo è importantissimo, tra l'altro è proprio presentata al museo Pointe-à-Calière in questi giorni,
2: sì.
1: La famosa grande pace di Montreal con 30 nazioni autoctone che firmano questa grande pace. È importantissimo questo documento, magari ne parlerò nel corso del programma perché è molto interessante anche come sono arrivati a questa firma. E il documento che di solito sta presso gli Archives Nationales de Paris, proprio in occasione di questo anniversario, è venuto qui a Montreal ed è attualmente esposto al Musée Pointe-à-Calière. Se vi interessa, molto interessante. Da vedere. La Grande Paix de Montréal, firmata proprio il 4 agosto del 1701. Nel 1769 l'Île du Prince-Édouard si separa.
2: Da chi?
1: Perché faceva parte della Nuova Scozia, della Nouvelle-Écosse. Nel 1899 fanno un francobollo per alla grandezza del Commonwealth, praticamente tutti i paesi del Commonwealth in rosso su questo francobollo.
2: Avevo capito.
1: No, non è un francobollo grande come il Commonwealth. Grandezza del Commonwealth nel senso i paesi del Commonwealth sul francobollo. Nel 1925 viene inaugurata la strada che collega Chicoutimi a Quebec.
2: Vabbè, ma adesso non c'è più Chicoutimi.
1: Com'è? No, c'è Saguenay. Però la strada è ancora lì.
2: Ah, c'è ancora.
1: Sì, l'ho fatto.
2: Buche?
1: Meno che a Mostra comunque. 1952, ahimè, importanti danni alla famosa biblioteca del Parlamento di Ottawa a causa di un incendio in questo giorno. 1952. Nel 1958 inaugurato, questa è una curiosità, il Billboard Hot 100.
2: Sì,
1: è la classifica che utilizziamo anche noi
2: per
1: il mondo anglofono. Nel 1960 viene adottata la Déclaration canadienne des droits. Importante documento questo. Nel 1960 sempre il governo Lesage annuncia la nazionalizzazione della Shawinigan Water and Power. 1978 ahimè una tragedia stradale a Eastman con un autobus con una cinquantina di passeggeri che ahimè cade nel lago d'Argent a Eastman nei canton dell'Est, 41 morti. Mamma mia. 1978 la Canadien de Montréal viene acquistato dalle Brasserie Molson. 1984 Alex Bowman vince la medaglia d'oro e stabilisce anche un record del mondo nei 200 metri quattro stili di nuoto. Nel 1997 nuova statua che viene inaugurata su di Maurice Richard proprio vicino all'arena che porta il suo nome, vicino allo stadio olimpico. Nel 1998 inizia il progetto di produrre energia eolica in Gaspésie. Nel 2005 un veterano del golf cerca di superare le cascate del Niagara con una pallina, ma non ce l'ha fatta, troppo vento. Michael Jean viene nominata al posto di governatrice generale del Canada e nel basta perché siamo veramente arrivati al...
2: Il proverbio è giapponese, è cinese, scusa oggi. Però è bello.
1: È asiatico, facciamo così.
2: È asiatico. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché è passata l'inondazione, la pietra riappare. Ma...

0: se fanno sempre sbaglia quando nu cor sceglie.
1: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Maledetta, e questa era Love. Quanto ci piace questa canzone, che comunque ci trasmette belle vibrazioni, che è quello che cerchiamo, perché siamo fatti anche noi di vibrazioni. No, no, non pensate, oddio, Vittoria si è bevuta chissà che cosa, che sta dicendo. No, no, è vero, lo dice la scienza, peraltro, non lo dico io, quindi non pensate a cose strane da maghi. No, vibrazioni nel senso che anche quelle hanno un ruolo nel quotidiano e nel proprio nel mondo. E lo dice anche il fatto che finalmente ci godiamo una bella giornata di sole, come promesso, l'avevamo detto, l'abbiamo ripetuto, il sole poi effettivamente ha mantenuto la sua promessa. Intanto vi posso dire che sono 29 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 33 gradi, ovviamente è la percepita, minima di 17, infatti non so se avete sentito questa notte un po' di frescolino col lenzuolino, ma che gioia veramente, noi veramente siamo fortunati, vogliamo dirlo? Io lo so, perché spesso ci scrivete dall'Italia da posti molto caldi, anche perché lo sappiamo, questa settimana anche sarà un'altra settimana di forte caldo e di alte temperature in Europa e soprattutto in Italia. Allora, quando mi scrivete che insomma è un caldo disperante, in realtà noi siamo molto vi mandiamo un abbraccio, siamo con voi, e questo però in qualche modo ci fa apprezzare di più probabilmente l'essere qui a Montreal, perché ci permette in realtà di comunque di condurre una vita tra virgolette leggera, nonostante siamo lontani dall'Italia, che amiamo tanto e ci manca magari il mare, il sole, il fritto di pesce, ragazzi, la paranza, quanto ci può mancare, tanto, no? ci manca tanto. Lo sappiamo, però alla fine almeno non ci moriamo dal caldo, perché poi c'è chi lo soffre particolarmente, chi proprio non riesce a starci comodo tra virgolette nelle stagioni calde, perché ha un corpo che ovviamente non, come dire, rifiuta il calore, lo soffre particolarmente, anche perché chi ha più freddo si può coprire, chi ha caldo niente, non è che possa fare grandi cose per rinfrescarsi. Quindi un abbraccio anche a tutti coloro e a tutte coloro che lavorano nei luoghi veramente caldi, come nella ristorazione, per strada, sotto il sole, insomma un abbraccio a voi, che so che patite particolarmente. Va bene, sono le 11:38 minuti, allora parliamo di pettegolezzi, anzi no, non è un pettegolezzo, è un non ho qui le prove scientifiche da giornalista quali sono, però ho raccolto delle informazioni al riguardo, quindi lo prendiamo come una come si dice quel proverbio che dice, insomma, se capita mal comune mezzo gaudio, ecco, era questo il proverbio che cercavo. Cosa è successo? Un truffatore maledetto, malefico, spero che gli siano arrivati tutti i vostri accidenti, perché se lo meritava, ha iniziato a chiamare i ristoranti di Montreal per dire che aveva trovato un capello da qualche parte, in una roba che aveva ordinato, chiedendo dei soldi indietro, soprattutto chiedendo indietro quello che si chiama l'Interact, cioè della serie rimborsami ma a distanza, questo per telefono, e ovviamente in tanti hanno detto di no, qualcuno invece pur di andare incontro al cliente, perché comunque è un lavoro duro aprire la saracinesca tutti i giorni e mantenere un rapporto civile anche con chi civile non lo è, e purtroppo qualcuno ha pure pagato. Fortunatamente si è scoperto che questo soggetto era un truffatore malefico, e quindi adesso non so come sia andata a finire la storia, fatto sta che adesso è risaputo. Se vi chiamano per dirvi che hanno trovato un pelo nel vostro prodotto, sappiate che è un truffatore, potete dire tranquillamente grazie per aver chiamato, la segnalo alla polizia, perché questo è quello che si meritano, oltre a tutti gli accidenti che gli avete giustamente mandato. Quindi veramente se vi è capitato, mi dispiace per voi, siete comunque in ottima compagnia, perché essendo una truffa ha toccato diversi proprietari di bar e ristoranti, soprattutto italiani, quindi veramente anzi a maggior ragione andate questa settimana non solo in piccola Italia all'Ital Fest, andate in tutti i bar e ristoranti italiani che conoscete a portare il vostro supporto. Questo volevo dire. Sono le 11:41 minuti, noi ci fermiamo a proposito di sponsor, di attività, per un breve spazio pubblicitario. Voi come sempre restate con noi.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Scaloppini di vitello da grano, 8,99 la libbra. Passata Mutti, 700 grammi, 2,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montréal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Questa era Voglio, Jovanotti in diretta sulle onde della nostra Radio del Cuore, CFMB 1280. Ragazzi, stiamo mettendo su un programma per questa domenica, ovviamente anche per questo venerdì e sabato dall'Ital Fest. Insomma, c'è tanto fermento anche da parte nostra, perché insomma saremo lì con voi, siamo super contenti, ormai è una tradizione rinnovata da tantissimi anni e questo credo che sia... È veramente segno che ci vogliamo bene, vogliamo stare insieme sullo stesso posto, incontrarci, parlare. Credo che sia meraviglioso, soprattutto se fatto attraverso la radio, che è uno strumento meraviglioso perché ci permette di essere sempre, sempre insieme, che forse è la cosa più importante. 11:54 minuti, vedo che il video dell'Amerigo Vespucci vi sta piacendo tantissimo. Bene, bene, sono molto contenta perché dietro ogni video, come potete immaginare, c'è tanto anche impegno, lavoro, e quindi insomma quando vi piace sono super contenta perché tutto questo viene ripagato, anche perché il video è fatto poi appunto come vi raccontavo prima, anche per chi magari non è potuto andare a vedere l'Amerigo Vespucci, non ha fatto in tempo, era da un'altra parte. Speriamo ci saranno nuove occasioni. Detto questo, noi continuiamo con tanta musica. Fra poco ci raggiungono Silvio Orvieto e Ivan Restelli per l'appuntamento con l'oroscopo e con le stelle. Devo dire, per lo Scorpione in particolar modo, non lo so, sembra un periodo in cui l'oroscopo abbia proprio cambiato, come dire, abbia proprio svoltato in qualche modo, forse perché ho iniziato ad ascoltarlo, magari prima anche venivano dette cose più o meno positive, e solo che prima non me ne accorgevo perché lo ascoltavo meno. Adesso invece lo ascolto religiosamente tutte le mattine in onda, o la mattina appunto presto, o poi dopo in replica qui sulle onde ovviamente della nostra Radio del Cuore. Noi continuiamo come promesso con la musica. Jovanotti ha reso con un'idea, diciamo così, proprio l'estate addosso. Con l'estate addosso Giova ha raccontato in un'espressione quello che magari sentono in tanti quando magari sentono il sale sulla pelle, il caldo, le cicale, e te la senti proprio addosso, anche proprio fisicamente. Del resto anche qui si parla anche di quello che lui vede, e quindi il gesso ha un braccio rotto, cioè la sfiga di avere il braccio ingessato durante l'estate, che non si vorrebbe fare i bagni. E quindi insomma racconta anche un po' di un'estate in cui vede che effettivamente ancora la spiaggia è stata mangiucchiata un altro po' dal mare, che poi insomma fortunatamente si può arrivare fino a un locale che è aperto fino all'alba, e anche questa diciamo è una bella consolazione. Quindi non si può fare il bagno, però ci sono i fuochi d'artificio, e soprattutto può andare in un locale a divertirsi. Questo e molto altro è raccontato da Jovanotti nell'estate addosso.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 4 di agosto da parte di tutti noi di CFMB. Ecco ora le previsioni per l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Previsioni dell'oroscopo, non per l'oroscopo. Ariete, poche chiacchiere e idee molto chiare. La luna nel segno vi rende istintivi e reattivi, mentre Saturno, sempre nel segno, pretende serietà nelle scelte e non concede comode scorciatoie. Giove, amico, però apre uno spiraglio concreto. Una risposta attesa, un invito o una proposta possono cambiare il tono delle prossime settimane. Toro, due passi avanti sono possibili ma senza forzare la porta. Mercurio e Venere favorevoli vi aiutano a presentare una richiesta, definire un appuntamento o trovare un'intesa economica, mentre Giove in quadratura vi spinge a pretendere garanzie troppo grandi e troppo presto. Gemelli, una sorpresa rimette tutto in movimento. Luna e Urano nel segno favoriscono intuizioni, incontri casuali e soluzioni fuori dagli schemi, mentre Venere in quadratura crea qualche incertezza nei rapporti o nella scelta di un acquisto. Un messaggio inatteso può incuriosirvi, ma non attribuitegli subito significati epocali. Cancro, qualcuno mette alla prova la vostra pazienza e trova terreno poco morbido. Luna e Saturno dissonanti rendono pesanti richieste, ritardi e questioni burocratiche, mentre Venere amica vi aiuta a non perdere eleganza nei rapporti. Rispondete a quel messaggio delicato solo dopo aver lasciato passare l'irritazione iniziale. Leone, la fiducia sale e con lei anche l'ambizione. Luna e Saturno amici vi rendono determinati e capaci di affrontare una responsabilità importante, mentre Giove nel segno apre una possibilità legata a viaggi, studi o crescita professionale. Inviate la candidatura, chiedete quell'incontro o prenotate ciò che continuavate a rimandare. Vergine, un imprevisto mette alla prova un programma studiato con attenzione. Urano contro cambia orari, strumenti o disponibilità, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a trovare rapidamente un'alternativa. Venere nel segno protegge rapporti e immagine, così riuscite a gestire il contrattempo senza perdere stile. Bilancia, qualcuno vuole una risposta immediata, mentre voi avreste bisogno di valutare ogni conseguenza. Luna e Saturno contro rendono più rigidi i rapporti, ma Marte vi dà il coraggio di decidere senza trascinare il dubbio per tutta la giornata. Rispondete alla proposta, fissate una condizione o rifiutate un accordo poco equilibrato. Scorpione, il clima resta competitivo, ma sapete muovervi con intelligenza. Il sole contro può provocare uno scontro con chi pretende di dirigere tutto, mentre Mercurio e Venere favorevoli vi offrono parole efficaci ed una diplomazia sorprendente. Presentate la vostra posizione senza rivelare subito ogni carta e osservate la reazione. Sagittario, la luna amica vi rende rapidi e ottimisti, mentre Saturno favorevole aiuta a dare struttura a un'idea ambiziosa. Venere, non dalla vostra parte, crea però qualche dubbio su un rapporto o una spesa legata al piacere. Informatevi su un corso, fissate le tappe di un viaggio o definite una proposta rimandando lo shopping impulsivo. Capricorno, la pressione si sente, soprattutto nei rapporti con chi pretende disciplina senza offrire collaborazione. Luna e Saturno contro irrigidiscono umore e responsabilità, mentre Venere vi aiuta a recuperare diplomazia e senso della misura. La giornata resta impegnativa, ma non ha il diritto di farvi dimenticare bellezza e serenità. Acquario, una possibilità interessante chiede condizioni più realistiche. La luna amica vi dà entusiasmo, Saturno favorevole aiuta a costruire un piano serio, mentre Giove, in opposizione, tende ad ingrandire risultati e aspettative. Informatevi su un corso, un viaggio o una collaborazione, ma chiedete costi e tempi prima di dire sì. Pesci, Marte contro vi rende dispersivi ed impazienti, mentre Venere in opposizione accende insoddisfazione su look, rapporti o spese personali. Mercurio, amico, vi aiuta però con prenotazioni, tecnologia e brevi spostamenti. Aggiornate quindi il computer e scegliete l'outfit senza chiedere 10 pareri

Grazie ancora a Silvio Orvieto e ben trovati in questa nuova ora insieme. Vittoria Zorfini con voi fino alle 13, quindi ultima ora insieme. Non perdete poi oggi l'appuntamento con il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri, anche perché oggi ovviamente ci saranno le interviste fatte a bordo dell'Amerigo Vespucci, quindi non perdete questo appuntamento radiofonico. Detto questo, noi iniziamo con un grande classico, ormai se vogliamo, della musica italiana, sicuramente uno dei pezzi più amati da voi. Sto parlando del brano di Amedeo Minghi degli anni 70, questa è L'Immenso.

Beh, spero vi sia piaciuta questa scelta di oggi. So che quella di ieri in particolare vi ha proprio conquistato e sono felicissima, insomma, perché noi poi la radio la facciamo soprattutto per voi. Ci aspetta un'altra splendida canzone che so il nostro Alex apprezzerà tantissimo, e come lui tanti altri, perché questo è Julio Iglesias con Manuela.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Seguici online su cfmb.ca.

non è una delle più belle canzoni di Giorgia, l'abbiamo ascoltata in diretta, che meraviglia. Domani già vi posso dire che avremo Costanza in diretta alle 11.15 qui alle mattine con Vittoria, non vedo l'ora. Lo spazio ideale poi per raccontare della musica e degli artisti è questo, e cioè la radio, e credo sia il luogo veramente perfetto, quindi insomma domani non perdete l'appuntamento alle 11.15 con la nostra Costanza, che poi ritroveremo anche all'Ital Fest. Noi ovviamente continuiamo con la nostra programmazione, anzi vi posso dire che in effetti qualche giorno fa la nostra Daniela Fiorentino aveva presentato qui in diretta il nuovo brano che ha presentato qui in onda, poi ha portato in giro in concerto, e insomma siamo felicissime per lei. Le Miettes, l'ho detta esattamente come si scrive, Le Miettes, quindi le briciole, e insomma è stato un piacere appunto ascoltare anche un po' la storia, perché poi sono belle le storie dietro le canzoni, oltre alle canzoni stesse. Allora ce l'andiamo ad ascoltare. Don't

0: Daniela Fiorentino in diretta, non perdete poi oggi pomeriggio anche l'appuntamento con Ivana Bombardieri e Francesco Esposito per l'appuntamento con Park Dante, il cinema Park Dante. Oggi poi c'è anche lo speciale dedicato all'Amerigo Vespucci con tante interviste, oggi nel buon pomeriggio di Ivana Bombardieri. Noi continuiamo con Edoardo Bennato, non c'è.
1: Quello lì è un ragazzo speciale, quello lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima underground.

speciale ed il suo sound di parole nuove. È una musica che va per le strade, è una musica che si muove. Ma se nella playlist non appare, il teorema non ha soluzione. E anche tu che la stai ad ascoltare,

bennato per un po' di poesia e io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente vi do appuntamento a domani mattina, sempre a partire dalle 10. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Dal 7 al 9 agosto la Piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
2: La clinica dentale Beidoun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidoun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della videocall il commissario agli affari interni Brunner ha parlato di piena solidarietà con la Spagna e di visione comune sulla necessità di continuare a combattere il traffico di persone e di rafforzare i rimpatri. Brunner ha anche affermato che, per quanto riferito dal ministro spagnolo, la situazione è sotto controllo e nessun migrante è entrato in area Schengen. L'Europa deve agire come un blocco unito, ha detto il ministro Piantedosi, tornando sulla proposta italiana degli hub nei paesi terzi, sul modello Albania, il dossier migranti, insieme a quello sulla sicurezza, al centro del lavoro del governo.
6: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna. L'Unione usi tutti gli strumenti necessari per i rimpatri. Sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro torna sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia allora è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. Proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate. Le parole di Giorgia Meloni ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa. Federica Ionta, GR1.
5: E sul tavolo del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, di cui abbiamo appena parlato, possibili nuovi interventi anche sul caro carburanti. Dopo l'aumento del petrolio di stamattina, le parole del segretario del Tesoro americano Bessent, che qualche minuto fa ha dato per imminente la riapertura dello stretto di Hormuz, hanno fatto scendere bruscamente le quotazioni del greggio, con il WTI americano sotto i $78 al barile e il Brent a meno di $82. La cronaca: nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella.
7: Quasi 40 giorni di ricerche fino a questa mattina, quando i sommozzatori della Polizia di Stato hanno ritrovato a circa 20 metri di profondità nelle acque limacciose del lago di Vico un corpo. Per l'ufficialità si attende il riconoscimento, ma ci sono pochi dubbi che si tratti di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso. Quel giorno l'ingegnere, docente universitario, 84 anni, era uscito in barca insieme alla moglie. Si era tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore. Immediato l'allarme, un dispositivo imponente che non si è praticamente mai interrotto, quello delle ricerche. Sommozzatori provenienti da diverse regioni, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia e carabinieri si sono alternati, coordinati dalla prefettura da fine giugno per la perlustrazione dei fondali, con l'aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, per provare a orientarsi a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua. Una missione lunga e dolorosa fino al ritrovamento di questa mattina.
8: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
5: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazi skin vestiti di nero che urlano Sei Geil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna dal presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Due nuove scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Pisa attorno alle 13. La più forte ha avuto una magnitudo di 3.2 con epicentro a 5 km dalla città e una profondità di 11 km. Stamane alle 10.15 invece la prima scossa, la più intensa della giornata, di magnitudo 4.3. Non si registrano danni o feriti. Vacanze da sogno nel sud della Francia per Brooklyn Beckham, il figlio primogenito di David e Victoria, ma la reunion di famiglia salta ancora, ci racconta tutto la corrispondente da Londra.
4: Avvistati prima a bordo del lussuoso yacht di Elton John di fronte alle coste di Nizza in Costa Azzurra e poi a Saint-Tropez, Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz in vacanza nel sud della Francia, ospiti della pop star britannica che è padrino del primogenito di David e Victoria Beckham. E proprio in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, c'è anche il resto della famiglia di Brooklyn, con cui lui ha interrotto ogni legame. Addirittura i due gruppi sono stati fotografati nella stessa giornata a Saint-Tropez a poche centinaia di metri di distanza. Molto vicini ma distanti anni luce. La coppia più amata dai britannici, l'ex capitano della nazionale di calcio e l'ex Spice Girl, e gli altri tre figli non hanno avuto alcun contatto con il primogenito. Una faida familiare che si trascina da quando Brooklyn ha accusato via social la madre di aver rovinato la festa di nozze e di aver trattato male la nuora Nicola Peltz, figlia di un miliardario manager americano. E la riconciliazione al momento sembra impossibile. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
5: E noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Estate con CFMB 1280. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ch.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Esta radio que nos mete e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno, because it never stops.
4: Non so più dove sono,
1: perché loro non ascoltano.
4: Senza te non si sa,
3: because it never stops.
4: Non so più galleggiare,
1: sì, ma non ascoltano.
4: Mi fa schifo anche il mare.
3: Come si fa?

Avere pane caldo, una vita disadorna, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. A che serve rimanere? A che serve progettare? A che serve solamente camminare? Quando manca la parola, l'energia nell'attenzione, il gusto semplice privato di una gioia.

mangiare pane caldo, una vita in movimento, grandi cose, grandi gite, complimenti. I sorrisi e le conquiste, nelle barche, i marinai, sulle onde senza vento.

0: amici degli amici.
1: Si dice sempre così.

0: amici degli amici, gli amici degli amici, gli amici degli amici, gli amici degli amici.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto, l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo, visitate italfestmtl.ca.
3: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
4: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
3: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: così da qui ti devo uccidere.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Benvenuti e buon pomeriggio e felice martedì. Siamo arrivati al quarto giorno del mese di agosto, 216esimo dell'anno. Giornata splendida sotto il cielo di Montreal con un sole meraviglioso e una massima di 28 gradi. Attualmente all'esterno dei nostri studi sono 26 i gradi centigradi e il tasso di umidità è del 50%. Ancora sole per domani e una massima di 30 gradi. Il tramonto è previsto questa sera alle 20:19. Ebbene, oggi non avremo il consueto giro d'orizzonte, poiché il direttore del cittadino canadese Vittorio Giordano è ancora in ferie, ma in compenso vi faremo ascoltare un'intervista registrata a bordo della nave scuola più bella al mondo, ossia l'Amerigo Vespucci, con il comandante Nicasio Falica. Ascolterete anche la voce dell'ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, quella del console generale d'Italia a Montreal, Enrico Pavone. Abbiamo incontrato anche il sindaco di San Leonard, Dominic Perry, e il senatore Tony Loffreda. Mentre per quanto riguarda il dottor Filippo Ongaro, ci dirà cosa fare per non farci uccidere. Questo è il verbo che lui utilizza: dalle cose facili. Che cosa vorrà mai dire? Bene, lo scopriremo ascoltandolo attentamente. Per il nostro consueto angolo del buon umore, oggi diamo il benvenuto a un nuovo comico. Si chiama Giuseppe Giacobazzi e ci parla di una visita all'Ipercoop, che è una catena di supermercati italiana, in compagnia della moglie. Quindi vi auguriamo buon divertimento da adesso. Tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti. Naturalmente vi parleremo dell'Ital Fest 2026, poiché ci sono tante cose da raccontarvi, e naturalmente aggiungeremo anche un'altra domanda. Questa sarà l'ultima, poi domani ci sarà il sorteggio per il concorso abbinato giustamente all'Ital Fest Montreal, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Torniamo alla musica e lo facciamo con Anna Oxa, ma prima di dirvi qual è la canzone che ci propone oggi, vi ringrazio per averci scelto anche oggi e vi ricordo che in sala regia ci assiste Océane Brisbois-Baudry. Ascoltiamo ora Anna Oxa con Parlami. Buon ascolto!

Ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere la loro forza, perché parlano di gratitudine, di affetto e di quelle persone che con il loro amore ci aiutano a diventare ciò che siamo. È il caso di Because You Loved Me, uno dei più grandi successi di Céline Dion. Ora ascoltiamo la versione italiana nell'interpretazione di Annalisa Minetti. Il titolo è Se tu mi ami.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana, con esperienza e professionalità, tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori.

leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

ed eccoci di ritorno con un'altra canzone. Allora, abbiamo parlato dell'Ital Fest, abbiamo detto che a partire da venerdì fino a domenica sera saremo sul posto, quindi venerdì vi aspettiamo dalle 15 alle 18. Abbiamo anche detto che nella giornata inaugurale ci sarebbe stato e ci sarà il gig, così si dice in inglese, quindi il concerto di Frank Marino, la rockstar più popolare del Canada, a partire dalle 21:15 sul grande palcoscenico nella piccola Italia. Ma ci sono tante altre attività prima delle 21:15. In effetti alle ore 16 sul palco Fondazione Italiana, così è stato ribattezzato, alle ore 16, dicevo, ci sarà Peter Ranallo che presenta New Voices, quindi è un'iniziativa ideata dal produttore e direttore musicale Peter Ranallo, che conosciamo da una vita, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere giovani talenti scoperti nel corso del suo percorso artistico. Quindi alle ore 16 New Voices, poi alle 17 Davide Bazzani, il fondatore della Davide Bazzani and the Past People Band, una rivisitazione della musica lirica ricomposta con ritmi internazionali. Davide l'abbiamo incontrato più volte, anche il proprietario e chef del ristorante Il Bazzani su Beaubien a Montreal, famoso per le sue performance sia vocali che culinarie, perché mentre lui cucina, canta e delizia tutti i commensali. Questo alle ore 17, sempre sullo stesso palco, quindi subito dopo New Voices, e poi alle 18 sul palco, sullo stesso palco, Jazz Cartel Big Band, è un'organizzazione senza scopo di lucro con la missione di promuovere l'educazione musicale popolare e naturalmente valorizzare la cultura e ravvivare l'amore per il jazz. Quindi è una big band composta da ben 17 musicisti, 5 sassofonisti, 4 trombonisti, 4 trombettisti, un chitarrista, un pianista, un bassista e un batterista, oltre a un direttore musicale. E poi alle 19 sul palco Mastro di San Daniele ci sarà Costanza Stocola. Costanza è una cantante e intrattenitrice di Montreal che si esibisce già dall'età di 8 anni. Io ho avuto il piacere di vederla anche vincitrice di un cantagiro in tempi non proprio recenti. Comunque lei è molto brava ed è nota appunto per la sua versatilità e la sua potente presenza scenica, quindi canta in 7 lingue e interpreta un'ampia gamma di stili musicali. Quindi vi aspettiamo alle ore 19. Poi alle 20 conclude la serata Mimmo's After Show sul palco Mastro di San Daniele, che è lo stesso su cui si esibirà Costanza. Mimmo After Show è il primo progetto solista dell'ex cantante dei Crystal, un gruppo rock di Montreal degli anni 80-90. Mimmo Oliveri è ora un frontman dei 21 Gun Salute, quindi una band molto molto popolare, sotto la guida della leggenda della chitarra e amico Frank Marino dei Mahogany Rush. Quindi è nato The Other Side of Me, l'esperienza di Frank nella produzione appunto portato ad un prodotto finito di grande impatto. E poi alle 21:15 ci sarà lui, il leggendario Frank Marino, che tra l'altro oggi è ospite di CJD e di Aaron Rand. Sono le 15:30 quasi, noi abbiamo 2 orologi ma non sono sincronizzati, quindi chiediamo alla nostra Ossiane se possiamo andare col taccuino sociale? Non ancora.

0: Andiamo con la pubblicità. Perfetto.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
3: CFMB 1280, la tua radio amica.
4: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
5: Taccuino sociale.
6: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'associazione Maria Santissima di Cannetto vi invita alla festa della Madonna di Cannetto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

E questi era Jovanotti con I Love You Baby. Ebbene, oggi vi faremo ascoltare alcuni servizi realizzati a bordo dell'Amerigo Vespucci. È stato davvero bellissimo. Questa è la terza volta che l'Amerigo Vespucci viene a Montreal. La prima volta è stata nel 1992, la seconda nel 2017 e poi quest'anno. Davvero un grande successo. Noi venerdì eravamo a bordo, noi dico rappresentanti della comunità italiana, ci sono stati degli incontri istituzionali, ma tantissimi erano i curiosi che guardavano e aspettavano appunto il loro momento per visitare la nave, che è arrivato poi il giorno dopo. E il giorno dopo una coda lunghissima che faceva tutto il giro del molo, del grande molo del porto di Montreal. E naturalmente sono rimasti tutti molto molto sorpresi, felici, contenti di vedere questa nave davvero unica. E poi sentirete anche le spiegazioni del comandante. Tra l'altro ho imparato anche che si chiama il comandante della nave, ma anche un altro titolo militare, ossia il titolo di capitano di vascello, quindi comandante nonché capitano di vascello. E raccontava che l'85% della navigazione è stata fatta come si faceva tantissimo tempo fa, ossia completamente l'85% a vela, e quindi hanno allungato un pochino il viaggio poiché hanno dovuto cercare i venti favorevoli, e quindi sono stati ben 29 giorni in mare. E come dice appunto, non è stato un percorso diretto dalle isole Canarie a Baltimora, ma sono andati più a sud e quindi hanno fatto un viaggio 1000 miglia più lungo rispetto al percorso verso Baltimora, quindi molto impegnativo, ma qualcosa di molto speciale. Tra i ricordi che gli ho chiesto di questi 28, quasi 29 anni di carriera, lui ha detto che forse questo è il ricordo più bello, più intenso, insomma, che ha provato, questo diciamo fino adesso. Poi ce ne saranno tantissimi altri. Davvero molto bello vedere tutta la stampa anglofona, francofona, televisioni, radio, hanno parlato dell'Amerigo Vespucci e hanno intervistato sia il viceammiraglio Aurelio De Carolis, sia il capitano Falica e i cadetti. Quindi grande promozione. Perché? Perché uno dei ruoli dell'Amerigo Vespucci è proprio quello di ambasciatrice dell'eccellenza italiana nel mondo, quindi anche questo ruolo culturale. Sono le 15:39 minuti primi, ascolteremo le interviste dopo le 16:30, quindi rimanete in nostra compagnia. Ascoltiamo Giorgia Fumanti, è pronta? Benissimo, quindi abbiamo questa cantante bravissima, dalla voce cristallina, è Giorgia che ci fa ascoltare ora uno dei capolavori della musica italiana. È stato scritto questo capolavoro da Bruno Lauzi e da Maurizio Fabrizio, ed è una canzone che continua a vivere attraverso le interpretazioni dei grandi artisti. L'interpretazione di Giorgia, con la sua straordinaria voce, le dona una nuova profonda emozione. Quindi ascoltiamola, Almeno tu nell'universo.

0: Allora, Bianca Azzei e Briga ci hanno parlato della televisione, adesso passiamo al cinema, italiano, protagonista a Montreal. Ebbene, parliamo del cinema italiano contemporaneo. Tutti i mercoledì fino alla fine di agosto alle 21, anzi un po' prima perché ci sono altri eventi, ma ci facciamo spiegare tutto da Francesco Esposito. Lui è il direttore coordinatore per quanto riguarda l'edizione di Montreal. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao Ivana, buon pomeriggio, molto bene, oggi particolarmente bene per il meteo che abbiamo, per il sole che di cui approfittiamo, e anche perché il meteo sarà buono anche domani, quindi diciamo questo mi cambia l'umore rispetto alla proiezione al Parco Dante.
0: Sì, perché la settimana scorsa era in forza e poi hanno annunciato 70% di probabilità di pioggia, poi 40%, poi insomma alla fine la pioggia non è arrivata alle 21, ma a quel punto lì era troppo tardi per fare marcia indietro. Ma domani
1: tanta pazienza da parte del pubblico. Vedi, chiaramente io organizzo degli eventi all'esterno, ma insomma sono anche fruitore di eventi che vengono offerti all'esterno. Stasera per esempio sarò alla proiezione di una serie di cortometraggi che verranno proposti al Teatro de Verdure, quindi sono anche un fruitore e purtroppo questo clima chiaramente mette in difficoltà tutti gli organizzatori e il pubblico. La settimana scorsa è andata proprio così, era annunciata la pioggia, c'era annunciato il diluvio.
0: Infatti era molto minaccioso il tempo fino alle 18, insomma peggiorava sempre più, poi all'improvviso ci sono state schiarite e non abbiamo più visto la pioggia. Tuttavia non è così facile, non è che metti su, tiri su il proiettore, cioè la tenda, e fai è molto più complicato, no? C'è tutta un'equipe che deve montare lo schermo e poi gli altoparlanti, eccetera eccetera. Quindi, ma domani non c'è ombra di dubbio, giornata soleggiata, massimo 30 gradi, ma una massima di 30 gradi, per cui ci sarà il maestro.
1: Sì, è un bellissimo film, il meteo perfetto, è un bellissimo film, quindi diciamo la combinazione perfetta per passare insieme un bel pomeriggio, una bella serata. Lo sai che tantissimi spettatori vengono già alle 6, alle 7, perché approfittano della bellezza del quartiere, anche diciamo per dei ristoranti molto buoni.
0: Certo, vengono a cena, certo.
1: Sì, quindi tante persone vengono prima. Quindi domani è una di quelle giornate, insomma,
0: ideale
1: per fare esattamente questo, arrivare in piccola età un pochino prima, mangiare magari una pizza, prendere un gelato o sorseggiare un caffè e poi venire al Parco Dante.
0: Ma c'è un cortometraggio, vero? Prima della proiezione del film?
1: Esattamente, abbiamo un cortometraggio di animazione che si intitola The Moon, e il regista, che è un regista italiano ma che abita a Toronto, viene apposta a presentare questo suo film. Lui anche è un illustratore, quindi ha avuto grande successo con questo personaggio, insomma, che è anche il protagonista di questo cortometraggio che presentiamo domani. E poi successivamente alle 21 abbiamo Il Maestro, che è un film che ha riscosso un grande successo in Italia, sia di pubblico che di critica. E poi se vuoi approfondiamo anche
0: un pochino la trama, certo.
1: Sì, allora la storia è molto bella perché è ambientata nel mondo del tennis, infatti non a caso l'abbiamo messo in questo periodo dell'anno, no? In concomitanza anche con il torneo internazionale di tennis.
0: Anche se Sinner ci ha dato buca, eh?
1: Sinner aveva altro da fare, ho visto dei video, diciamo, di alcune scorazzate a Monte Carlo, in Ferrari.
0: Quindi lo perdoniamo, se lo merita.
1: Ti riposo. e quindi il film è ambientato, diciamo, nel mondo del tennis, però in realtà poi è la storia di questo ragazzo, 13enne, questo grande talento del tennis, che viene affidato a un ex tennista, anche lui di grande talento, molto estroso, ma insomma dal carattere un po' turbolento. Ed è la storia di questo incontro, quindi due personalità molto diverse, perché il ragazzo è abituato a uno schema di allenamento, insomma, abbastanza rigido, e però poi, come spesso succede in storie come queste, nella diversità poi si trova una comune umanità, una maniera per andare avanti insieme. Ci tengo a dire, a me Favino non piace sempre, devo ammetterlo, perché credo che a volte, insomma, le sue interpretazioni siano un po' troppo sopra le righe. E lo ha durato quando ha interpretato Bettino Craxi in Amamet. Era veramente indistinguibile,
0: sì.
1: La maniera in cui parlava, la maniera in cui
0: si muoveva,
1: era veramente impressionante. Poi in altri film mi è piaciuto meno, Il Traditore, per esempio, dove interpreta chiaramente Tommaso Buscetta, quindi un siciliano, e sai, io non sono siciliano, però percepisci, insomma, un po' degli accenti, delle pronunce che non sono, magari sono io troppo pignolo, però da napoletano, quando un non napoletano interpreta, insomma, dei personaggi della mia città, insomma, a volte storco il naso, perché c'è bisogno proprio della pronuncia perfetta. Però sai, con tanti attori napoletani che ci sono, dico, ma proprio uno che poi deve fare questo lavoro sull'interpretazione, devono andare a prendere,
0: certo.
1: E il discorso sarebbe lungo, chiaramente. Vanessa Scalera, per esempio, che è pugliese, è bravissima a recitare in napoletano. Poi, tornando a Favino, lui a me non mi impressiona sempre quando, diciamo, interpreta dei ruoli particolari,
0: ma
1: no?
0: In questo, ma nel Maestro come se la cava?
1: Questo sì mi ha sorpreso, forse perché non c'è un riferimento geografico preciso rispetto a questo personaggio qua, rispetto a questo maestro di tennis, a questo ex giocatore di tennis, perché lui ha inventato, diciamo, una parlata che non è riconducibile precisamente a un dialetto, no? A una lingua regionale particolare, e forse questa cosa qua mi ha fatto voler bene il personaggio e l'interpretazione, perché è una sorta di dialetto ibrido. E poi lui ha fatto, devo dire, veramente un bel lavoro sull'interpretazione. Insomma, il personaggio veramente resta nella memoria dello spettatore. Io il film l'ho visto ormai tanto tempo fa, quando l'ho selezionato, però mi ricordo diverse scene del film, diversi fotogrammi, perché c'è un lavoro anche di scrittura,
0: certo,
1: della sceneggiatura, che è veramente molto approfondito. Quindi sono sicuro che
0: piacerà, che, sicuramente.
1: Sono sicuro di sì.
0: Allora, se appuntamento a domani.
1: Qualcosa,
0: sì. Dimmi.
1: Se dovessi scommettere, scusami se ti ho interrotto, se dovessi scommettere su uno dei film della nostra programmazione, ecco, questo sarebbe uno di quelli su cui non avrei dubbi.
0: Bene, allora a domani, appuntamento a domani a tutti gli amici nel Parco Dante, e buona serata, grazie, ciao, alla
1: grazie,
0: settimana
1: Ivana,
0: prossima, un
1: pomeriggio.
0: Abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Giorgio Schiavoni in studio. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione, in videoconferenza, il commissario agli affari interni Brunner ha manifestato piena solidarietà nei confronti della Spagna e ha parlato di una visione comune sui rimpatri, sulla lotta al traffico di esseri umani. Brunner ha anche sottolineato che, secondo quanto riferito dal ministro di Madrid, la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva partito 2 settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole al largo dell'isola di Maiorca, solo 2 i sopravvissuti. Tragedia invece sfiorata nella Manica, dove è stato soccorso un barcone con quasi 160 persone dopo che a bordo è scoppiato un incendio. Era partito dalla Francia ed era diretto in Gran Bretagna. Non risultano vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le ultime smentite da parte di Teheran, il segretario americano al tesoro Scott Bessent sostiene che oggi o domani potrebbe essere raggiunto un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con piena libertà di navigazione. La notizia fa scendere le quotazioni del petrolio in una giornata che vede in positivo le borse europee e promette bene anche per New York. Ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti a Milano per gli ultimi aggiornamenti.
6: Sì, il petrolio è in caduta libera dopo le parole del segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, come avete ricordato, sul possibile accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Brent e WTI americano cedono circa il 5%, portandosi sotto i livelli di ieri, rispettivamente a 79,7 a $76 al barile. Accelerano al rialzo le borse europee, soprattutto Milano più 1,07%, nel resto d'Europa più 0,60% per Francoforte, solo leggermente meno Parigi e Londra. A trainare i rialzi a Milano ci sono i titoli tecnologici più 4,70% per ST Microelectronics e quelli della difesa come Avio e Leonardo, entrambi più 3%. Positivi gli indici di Wall Street dopo i buoni rialzi messi a segno ieri, soprattutto sul Nasdaq, e dopo i conti positivi di Palantir, che oggi sale in avvio del 21%. L'attesa in questo momento è tutta per i risultati di SpaceX. Gli indici americani più 0,84% per S&P 500, più 1,37% per il Nasdaq. Linea lo studio.
5: Ex Ilva, è terminato il primo incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello del Tribunale di Milano di chiudere l'area a caldo. Se entro 90 giorni non saranno adottate le misure ambientali previste dalle norme. Domani il ministro Urso vedrà gli imprenditori, a cui chiederà di formare una cordata italiana da contrapporre a quella dell'indiana Jindal, mentre Fiom, Fim e Wilm chiedono l'ingresso dello Stato nell'ex Ilva. Sentiamo allora Ferdinando Uliano, segretario Fim CISL.
7: Qui il fallimento è totale se non si trova una soluzione, quindi non è solo del ministro Urso ma di tutto il governo. Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
5: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazischin vestiti di nero che urlano Sieg Heil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna da tutti gli schieramenti politici. Dopo quasi 40 giorni di ricerca è stato ritrovato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. L'84enne era disperso dal 27 giugno dopo aver accusato un malore in acqua. La procura ha disposto l'autopsia. Ringrazio dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, ha dichiarato la ministra Roccella. A Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, il campione del Milan morto venerdì scorso a 66 anni dopo una lunga malattia. Ai funerali, dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia di tifosi e tanti protagonisti del mondo del calcio, il ricordo di Demetrio Albertini, suo ex compagno di squadra.
8: Ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
5: E in chiusura agli europei di nuoto a Parigi, è il giorno del fondo in acque libere nella Senna, Paltrinieri quarto nella 10 km maschile, in corso la gara femminile, in serata la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: Passiamo ora ai cambi valutari indicativi, dollaro americano 1,41, euro 1,62.
9: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato con venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari, minima questa notte 17, domani soleggiato con una massima di 30 gradi, stesso bollettino meteorologico per giovedì. Abbiamo raggiunto la massima prevista per oggi che era di 28 gradi, quindi siamo a quota 28, il tasso di umidità è leggermente sceso rispetto all'inizio del programma a 44%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:19.

E questo era Diodato con Essere Semplice. Sono esattamente le 16:12 minuti primi, quindi vi ricordiamo domani sera il film Il Maestro alle ore 21 al Parco Dante, come ci spiegava giustamente Francesco Esposito. E prima ancora ci sarà un cortometraggio, per cui se siete in zona recatevi o andateci appositamente, andate magari a cena nella piccola Italia e poi vi incamminate verso il Parco Dante a partire dalle ore 20. Torniamo alla musica, lo facciamo con Maria Antonietta e Colombre. Bene, questa coppia, che è una coppia sia nella vita che una coppia artistica, si è presentata a Sanremo quest'anno, ma non ha lasciato il segno. Forse c'è bisogno di rivederli in altre situazioni. Noi vi proponiamo il brano che appunto hanno presentato all'ultimo Festival della Canzone Italiana, La Felicità e Basta.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.

da giù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

uomo. Mi ha detto, ci andiamo di sabato che è più comodo. All'Ipercop, appuntamento alle 9 davanti all'Ipercop. Chiude alle 9 di sera, così ci prende un po' di tempo per fare due giri. Sono arrivato là, lei era in ritardo, è arrivato un mio amico, sai, di quelli sburoni, fai quegli incontri strani, macchina nuova, è arrivato lì, mi ha fatto, ehi, ciao Giuseppe, hai visto la bestia? Ho detto, no, mia moglie è in ritardo, non è ancora arrivata. È una roba... Poi è arrivata lei. Aveva un ghigno che... una roba da paura proprio. Te entri dentro l'Ipercop, guidi te il carrello, ovviamente. Chi ha mai guidato un carrello che vada dritto, alzi la mano. Non esistono i carrelli che vanno dritti. Lo guidi di anca, così. Sembra che li abbiano progettati per il dottor House, porca miseria. Dai! E fai... è così. E ti fai 8 ore. 8 ore là dentro con della gente che compra roba da pavore. Lei ha una lista che sono diventato azionista di maggioranza dell'Ipercop per gli acquisti che deve fare, 3 carrelli. Poi arrivi alla cascia, che pensi che sia finito il tuo incubo? No, perché alla cascia i ruoli sono definiti a monte. Lei è l'addetta alle carte. Carta punti e tessera bancomat. Il tuo bancomat che avevi pensato di aver smarrito settimane prima. Te sei l'addetto allo stivaggio. Devi fare le borsine. Però devi fare le borsine te come le vorrebbe fatte lei. Ma lei non ti dice un cazzo. Perché vuol vedere se dopo tanti anni ha imparato. E allora lì salta fuori l'orgoglio maschile. Perché c'è una gara d'ignoranza, un romagnolo non può arrivare secondo. Gonfi il petto. È vero. Gonfi il petto. E ti dici, fratello, ce la posso fare. Ti metti in fondo al nastro, così. Neanche un ricevitore dei New York Yankees sarebbe così pronto. L'Ipercop si ferma e ti guardano tutti. Alcuni dicono, ce la può fare. La solidarietà femminile non esiste in natura, ma quando devono far diventare un uomo più baggiano di quello che già è, si scatena. Vedi un cenno d'intesa rapido fra la cashier e tua moglie e la cashier automaticamente decuplica la velocità del nastro. A te ti arrivano dei panetti di burro ai 2,10 che neanche i boscerini sul coppolino di Valentino gli arrivano così forte, cazzo. Ma te sei pronto? È vero! Sei pronto! Non hai problemi! Sei pronto, ti sei immedesimato appena senti il primo bip, ti tuffi nel mare delle borsine chiuse. E si sente bip, via, ti tuffi. Io non so chi faccia le borsine. Vorrei conoscere quell'azienda, perché le borsine sono saldate. Non ce n'è una che si apra a guardarla. Te vedi sta gente così, te sei là, comincia a soffiare, proprio enfisema polmonare, cataratta infiammata, otite, sciatica lombare che ti percuota, diventi un rotame. Ho capito perché molti hanno l'unghia lunga del mignolo, perché la aprono spaccandola proprio. È così, è così. Te hai aperto 3 borsine e senti, signore, sono 310 euro. L'Ipercop ti guarda così. Tua moglie così, che ti dice, solito cretino, che figure mi fai fare. Lei intanto che fa la transazione bancaria, te metti dentro un po' alla vecchia, così la rinfugge come viene. Rimane fuori il dash liquido. Che è comodo, mia moglie dice che è comodo rispetto a quello in polvere, perché se te hai in macchina la scatola del dash in polvere e si rompe, con l'aspirapolvere pulisci. Se ti si rompe il dash liquido, te dai fuoco alla macchina e la cambi, però è più comodo. Peso 9 quintali, te ormai hai un lavoro addosso, metti dentro e senti, hai schiacciato il sacchetto delle macine.

lei se n'è accorta che te hai schiacciato il sacchetto delle macine. Ma non ti dice mica niente. Perché il momento della verità deve ancora arrivare. Pensi di aver finito il supplizio? Parti, arrivi a casa, metti le borse sulla tavola, lei si butta sul divano, si cava le scarpe e dice: sono sbudellata. Io sono in giro dalle 9 di stamattina. È vero. Sono in giro dalle 9 di stamattina. E te dici: cazzo, anch'io. T'ho accompagnato io dentro. Però te lo tieni per te, non è che glielo dici. Cominci a mettere via, perché lei ti dice: ci arrivi te sui pensili là in alto. Metti via te. Te, metti via. Poi arriva il momento della verità, le macine. Lei è sul divano dietro di te, non ti vede. Allora provi a ravvivare il sciacchetto. Proprio ci provi. E lì vedi che le donne hanno gli occhi anche nei garretti dei piedi. Perché senti la voce tagliente dietro: le hai schiacciate, eh? Che ti dici: cazzo, si chiamano macine. Si sono macinate nel venire a casa, si vede che... E lì è la fine, perché lei ti dice: e adesso chi le mangia? Cazzo, siamo in due. Io la mattina prendo un caffè e vado via dopo aver fatto il letto e le pulizie. È vero. Ne abbiamo presi 6 pacchi da un chilo, magari uno scadeva. Beh, io ho capito chi le mangia. Io tutte le mattine, da 2 settimane, mi alzo, vado a tavola, ho il mio gammellone di latte. Neanche Little Cider è così caldo. Mia moglie arriva col cesto, un mestolo, mi vuota dentro 2 spallettate di roba sbriciolata e io è 2 settimane che mangio il pastone dei maiali. Si potrà essere contenti?

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Allora, iniziamo con gli ospiti che abbiamo visto e incontrato sull'Amerigo Vespucci, perché secondo il protocollo la persona, insomma, più importante, in questo caso è l'ospite d'onore, ossia il comandante dell'Amerigo Vespucci, parla per ultimo. Andiamo con il sindaco di Saint-Léonard, Dominic Perry.
2: Ma che bella occasione, Ivana, giustamente su un pezzo d'Italia che è arrivato qui in Canada, la più bella nave italiana che si trova qui, e ci fa un grande piacere visitarla. Stamattina abbiamo incontrato il comandante e l'ammiraglio della Marina Italiana all'Hotel de Ville, e giustamente le ho dato una piccola informazione dicendo che bisogna sottolineare l'arrivo di questa bella nave qui a Montreal. Bisogna sottolinearlo, e dove? Nella parte di Montreal più italiana, a Saint-Léonard. Quindi ho un progetto in testa che non voglio divulgare adesso, però bisogna sottolineare l'arrivo di Amerigo Vespucci, ecco, allora, perché è qualcosa veramente unica, e come vede, insomma, qualcosa da proprio da ricordarsi. Ecco.
1: Non a caso dicono che è la nave più bella al mondo, figurati che ha già effettuato 87 viaggi di campagna, di addestramento, quindi davvero unica. E come puoi vedere ha proprio tutti i dettagli di una nave costruita quasi 100 anni fa.
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, in veste di sindaco di Saint-Léonard, cosa ci racconti? Come stanno andando le cose?
2: Beh, per cominciare voglio dire che c'è una grande soddisfazione della popolazione, perché mi dicono finalmente. Ora, essendo l'unico sindaco italiano della città di Montreal, porto mi sono dato un'altra responsabilità di portare anche l'italianità avanti, e a parte i dossier municipali, però ci tengo molto giustamente a continuare a proteggere l'italianità, perché mi sento questa responsabilità che ho anche. Quindi i dossier municipali ci sono tanti, dossier che sarebbero dovuti essere regolati tanti anni fa, non lo sono stati, quindi vado a riprendere quei dossier e cerco di arrivare a una soluzione a più che posso. Naturalmente ci sono problemi di oggi, ma problemi anche del passato, quindi sto cercando di migliorare, di fare avanzare dossier dappertutto. Ecco.
1: Le sfide non sono poche, vero?
2: Sono moltissime, e i budget sono in diminuzione, quindi ancora capisce quanto è molto più difficile.
1: Certo, bisognerà davvero fare i salti mortali, ma ce la farai, noi siamo fiduciosi. Ti auguriamo buon lavoro e buona visita sull'Amerigo Vespucci.
2: Grazie tanto, piacere.
1: E poi abbiamo preso al volo il commento del senatore Tony Loffreda. Sentite cosa ha detto.
3: Sì, è un onore per noi di avere l'Amerigo Vespucci, la Vespucci qui a Montreal. Nel 1962 era in mare e una nave americana, le forze armate americane hanno detto: chi siete? Hanno risposto: noi siamo l'Amerigo Vespucci. Ha detto: siete la più bella nave del mondo. Ecco come, perché la chiamano la più bella nave nel mondo. Allora siamo fieri di averla qui a Montreal.
1: Ambasciatrice d'eccellenza.
3: Ambasciatrice d'eccellenza, e sempre con i valori che portiamo noi davanti. Allora grazie all'ambasciata italiana di questo invito, e siamo onorati di essere qui.
1: Viva l'Italia e viva il Canada.
3: Viva l'Italia e viva il Canada.
1: E l'Amerigo Vespucci.
3: E l'Amerigo Vespucci.
1: Grazie,
3: continua
1: Tony.
3: Continua sempre il buon lavoro, Ivana. Ciao,
1: grazie, alla prossima.
3: Alla
1: anche
3: prossima.
1: Anche per me, grazie.
3: Thank you.

0: di mare, bene, abbiamo avuto l'immenso piacere di incontrare il comandante, il cui titolo militare è capitano di vascello, Nicasio Falica, originario di Castellammare di Stabia. Tra l'altro, l'Amerigo Vespucci è stata proprio varata il 22 febbraio del 1931 dai cantieri di Castellammare di Stabia. Quindi abbiamo avuto così il piacere di intrattenerci con lui e gli abbiamo ovviamente dato il benvenuto a Montréal.
1: Benvenuto a Montréal.
2: Grazie mille. Abbiamo avuto un'accoglienza favolosa arrivando qui a Montréal e grazie per questa accoglienza e questa ospitalità.
1: Ecco, due tappe qui nel Quebec. La prima è andata benissimo. Mi hanno detto che c'erano circa 10.000 persone in coda per poter visitare la nave. Proprio così?
2: Confermo, abbiamo avuto più di 10.000 visitatori in pochi giorni.
1: E quindi anche qui domani e dopodomani avete dato l'opportunità anche ai cittadini di Montréal di visitarla, rimarranno davvero meravigliati. Cosa rappresenta per lei essere al comando dell'Amerigo Vespucci, una delle navi più amate e ammirate al mondo?
2: Beh, per me è un grande onore, intanto essere comandante di una nave della Marina Militare, quindi la Forza Armata, è la professione che ho scelto per la vita. E chiaramente farlo a bordo di nave Vespucci, che è la nave più anziana della flotta e quella che porta in giro un po' tutto il paese, è un onore ancora più grande. Poi con una grande responsabilità, che è quella della formazione degli allievi dell'Accademia Navale, futuri ufficiali.
1: Quali valori della Marina Militare dell'Italia porta con sé in ogni porto che visita l'Amerigo Vespucci?
2: Ma porta avanti quei valori che noi cerchiamo di trasmettere proprio alle nuove generazioni e lo facciamo da 95 anni, quindi mi riferisco all'amore, alla passione per il mare, per la vela, lo spirito di squadra, l'entusiasmo, lo spirito di sacrificio, perché comunque condurre una navigazione su nave Vespucci non è uguale a condurla su una nave moderna.
1: Qual è la missione principale della nave nella formazione dei futuri ufficiali della Marina?
2: Allora, cerchiamo di trasmettere loro quei valori di cui vi ho detto poc'anzi. Li addestriamo all'arte della marineria, che prima di diventare ufficiali riteniamo che bisogna diventare innanzitutto dei marinai. Per cui il primo imbarco, questo, il loro battesimo del mare su nave Vespucci, tende a metterli in contatto con una realtà manuale della condotta della navigazione, quindi qua loro davvero diventano marinai, come è successo a me 28 anni fa, devo dire.
1: Durante le vostre missioni all'estero, qual è la reazione che riscontrate più spesso da parte del pubblico e delle comunità italiane nel mondo?
2: Allora, riceviamo sempre un'accoglienza molto calorosa in generale all'estero. Quando nelle tappe estero ci succede, come qui in Canada, di avere a che fare con una comunità italiana molto nutrita, molto folta, questa accoglienza diventa un grande abbraccio e noi chiaramente ci riempie di gioia e di orgoglio.
1: Veniamo ai cadetti. Quali qualità ritiene indispensabili per un giovane che sogna di entrare nella Marina Militare?
2: Ma da un lato l'umiltà, cioè capire che si parte dal basso, quindi fare la vita da cadetto impone sicuramente tanto lavoro e tanto sacrificio, e dall'altro è proprio questo spirito di sacrificio che li porterà ad agire con determinazione. Guardi, noi abbiamo il motto della nave: non chi comincia ma quel che persevera, che in qualche modo incarna questo spirito, quindi darsi degli obiettivi, non solo iniziare ma con impegno e determinazione portarli al termine, perché la strada può farsi sicuramente dura, a volte in salita, però con determinazione, con perseveranza si ottiene lo scopo e si raggiunge il traguardo.
1: La tradizione e l'innovazione convivono a bordo dell'Amerigo Vespucci. Come riesce a mantenere questo equilibrio?
2: Sì, credo che coesistano in un modo veramente bilanciato. È una nave che si è evoluta, abbiamo sistemi di navigazione satellitare, sistemi di comunicazione evoluti, però crediamo come Marina Militare, crediamo in modo fondamentale nel potere della tradizione quale strumento di formazione. Per cui su questa nave passiamo dalla navigazione elettronica a quella attraverso le osservazioni astronomiche, cioè quando siamo lontani dalla costa e quindi si possono osservare le stelle, gli allievi ancora si addestrano con il sestante a fare il punto nave come facevano gli antichi navigatori al tempo, per cui ritengo che sia veramente un bilanciamento efficace.
1: C'è un ricordo, un momento vissuto in questi 28 anni al comando della nave che porterà per sempre con sé?
2: Allora, nelle mie 28 anni di carriera, quasi 29, sicuramente il comando del Vespucci è il ricordo che in generale porto con sé con maggior piacere. E nell'ambito di questa campagna, la navigazione oceanica. Sono stati 29 giorni, quasi un mese, dalla costa europea, in particolare dall'isola di Tenerife, alla costa americana a Baltimora, 29 giorni vissuti intensamente con il mio equipaggio, un equipaggio fantastico. Siamo andati a caccia dei venti, li abbiamo trovati e quindi siamo arrivati su una navigazione quasi esclusivamente a vela. E arrivare poi il 4 luglio sotto la Statua della Libertà nel fiume Hudson è stato un po' una linea d'arrivo, un traguardo sotto il simbolo della libertà, della democrazia, valori che difendiamo nella Forza Armata, nel Paese. Insomma, è stato un po' il coronamento, per me la conclusione di questa traversata indimenticabile.
1: Che messaggio desidera rivolgere agli italiani all'estero e ai tanti giovani che guardano l'Amerigo Vespucci con grande ammirazione?
2: Di coloro che è un pezzo d'Italia, quell'Italia che hanno salutato se ora vivono all'estero e che auguro di tornare a salutare sul nostro territorio, sulle nostre coste. È un'Italia che è presente tanto in Europa quanto in ogni angolo del mondo grazie alla Vespucci.
1: Capitano Falica, io la ringrazio immensamente per il tempo che ha voluto dedicarci e, come si suol dire in marina, buon vento.
2: Grazie, è un augurio che raccolgo favorevolmente, grazie mille.
0: Allora, nato a Castellammare di Stabia ma vissuto a Torino, quindi si sentiva un lieve accento piemontese. Poi abbiamo colto al volo l'occasione di scambiare due minuti con il nostro ambasciatore d'Italia in Canada, Sua Eccellenza Alessandro Cattaneo.
1: Amerigo Vespucci è considerata un simbolo dell'Italia nel mondo. Quale messaggio desidera trasmettere oggi alla comunità italo-canadese?
3: Nave Amerigo Vespucci, che compirà 100 anni tra pochi anni nel 2031, è sicuramente, come lei dice, un grande simbolo e testimone dell'eccellenza italiana e dei migliori valori della nostra marineria. Ma soprattutto attraverso la sua bellezza è una straordinaria ambasciatrice dell'eleganza, dello stile, ma anche direi della grande professionalità di cui i nostri marinai sono capaci.
1: Che valore attribuisce alla diplomazia culturale di cui l'Amerigo Vespucci è una delle espressioni più prestigiose?
3: Noi lavoriamo molto sulla diplomazia culturale, sappiamo come Montreal sia non solamente una grande capitale della cultura, ma sia anche una città i cui profondi legami con l'Italia sono molto risalenti nel tempo e ci offrono l'opportunità di una politica attiva e di iniziative sempre più ricche e sempre più ampie. Quindi credo che la venuta dell'Amerigo Vespucci sia un'eccellente occasione per ricollegarci con la bellissima comunità italo-canadese di Montreal, ma anche molto di più di ricollegarci con il tessuto culturale e sociale di questa città e del Quebec.
1: Io la ringrazio immensamente, viva l'Italia e viva il Canada.
3: Assolutamente sì, viva l'Italia, viva il Canada e viva l'Amerigo Vespucci.
0: E viva l'Amerigo Vespucci, la nave che è partita dall'Italia il 9 maggio attraversando l'Atlantico, come diceva giustamente anche il comandante, circa l'80% del viaggio è stato completato a vela, prima di fare scali negli Stati Uniti e poi in Quebec e poi a Montreal. Quindi il primo scalo in Canada è stato quello nella città di Quebec e il secondo e ultimo quello di Montreal. Tra l'altro abbiamo visto anche i reportage da parte di tutta la stampa locale, anglofona e francofona, sia televisiva sia parlata che scritta, quindi tanto spazio è stato dedicato a questo veliero che è davvero un gioiello della Marina Militare Italiana. E tra le altre cose volevo anche aggiungere che durante la tappa a Montreal c'è stato anche questo, lo scopo principale di questo tour nordamericano incentrato sull'addestramento, sì, ma anche sullo scambio culturale e la diplomazia navale. E durante La tappa ha incontrato varie istituzioni locali e c'è stato anche un incontro con i responsabili del Politecnico di Montreal, dove i cadetti e i rappresentanti hanno discusso del futuro della navigazione, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Quindi adesso ha ripreso il largo e dovrà attraversare l'Atlantico per tornare in patria.
4: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
6: GR1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, in apertura allo sport con gli europei di nuoto a Parigi, perché poco fa dalla 10 km femminile in acque libere per l'Italia sono arrivati un oro e un bronzo. Il successo è andato a Ginevra Taddeucci, al terzo posto Linda Caponi. Le gare di fondo nelle acque della Senna sono iniziate questa mattina con il quarto posto di Gregorio Paltrinieri nella 10 km maschile, e stasera nuove speranze di medaglia per le azzurre dai tuffi con la finale del trampolino da 3 metri che vedrà impegnate Chiara Pellacani, che in questa edizione degli europei ha già conquistato 3 ori, ed Elisa Pizzini. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei, al termine della riunione in videoconferenza il commissario degli affari interni Brunner ha sottolineato che la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen.
7: Considera gli ultimi giorni la crisi a Ceuta un test per la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. Il commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, un test superato, sostiene, le migliaia di persone arrivate a Ceuta non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la situazione è stata risolta rapidamente. Brunner manifesta comprensione all'indirizzo dell'Italia, che ha ripristinato i controlli sulle frontiere interne. La gente era preoccupata, ha detto. Per il commissario la regolarizzazione di 500.000 immigrati in Spagna non è un segnale positivo per l'Europa, ma non c'è un legame, ha proseguito, tra questa decisione e la crisi a Ceuta. Poi Brunner ha definito i centri di rimpatrio nei paesi terzi dove svolgere le procedure di asilo un'iniziativa legittima, una proposta italiana, il cosiddetto modello Albania, che il ministro degli interni Piantedosi ha ribadito durante la videoconferenza. Ha chiesto che l'Europa superi i vecchi tabù ideologici per sperimentare soluzioni innovative. Piantedosi ha espresso la solidarietà di Roma alla Spagna e ha chiarito che il ripristino dei controlli alle frontiere non è da intendersi in alcun modo contro Madrid, ma è una misura di natura cautelare, che il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha definito incomprensibile, priva di necessità e proporzionalità. Lo spazio Schengen non è stato compromesso, ha insistito Grande Marlaska, e ha ribadito la contrarietà di Madrid ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Enzo Arcieri, GR1.
6: E il rafforzamento delle frontiere attraverso un decreto che prevede l'assunzione di altri 500 agenti per il controllo dei confini è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che sta iniziando proprio in questi minuti. Altra questione nell'agenda del governo è il caro carburanti. Il taglio delle accise è in scadenza, termina il prossimo 6 agosto. La cronaca, con una grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria. Un gruppo di neonazisti ha cercato di assaltare l'hotel in cui si trovavano una decina di ragazzi ebrei provenienti da Roma e da Milano. Sono i dettagli, studenti, è stata espressa dai presidenti delle Camere, dal ministro degli esteri Tajani, dalle forze politiche dei diversi schieramenti.
8: Si avvicinano all'ingresso di un albergo a Sofia, capitale della Bulgaria. Sono 5 ragazzi vestiti completamente di nero, teste rasate, atteggiamento tipico dei neonazisti. Nell'hotel soggiornano in vacanza una decina di giovani italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Roma e Milano. I 5 provano ad entrare nella struttura ma vengono respinti dal personale di sicurezza. Non contenti, si appostano sotto le finestre. Quando si accorgono che uno degli italiani li sta filmando con il cellulare, urlano slogan inneggianti ad Hitler. Sfidano i nostri connazionali a scendere ed affrontarli. Dopo qualche secondo se ne vanno. L'episodio, un grave gesto di antisemitismo, risale al 2 agosto ed è stato denunciato dal presidente della comunità ebraica romana, Viktor Fadlun. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale, ha scritto in un lungo post sui social, invitando poi le autorità bulgare a fare luce sulla vicenda. Episodi che continuano a ripetersi ormai in tutta Europa, sottolinea l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Unanime la condanna delle istituzioni. L'antisemitismo non deve trovare spazio nella nostra società, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Giuseppe Lisi, GR1.
6: Meteo, il caldo torrido continua a investire l'Italia, oggi e domani sono 25 le città con il bollino rosso, e invece allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, mentre a partire da venerdì arriverà un po' di aria fresca. Al via da oggi fino al 9 agosto la 24esima edizione del Festival Molise Cinema a Casa Calenda in provincia di Campobasso, una edizione dedicata quest'anno a Marcello Mastroianni nel 30esimo anniversario della scomparsa.
9: Ci sono luoghi in Italia dove per arrivare ad una scuola o ad un ospedale servono ore di viaggio.
10: Sarà l'attore Elio Germano a presentare il docufilm Ritorno al Tratturo, che vede protagonista proprio il Molise e le ricchezze umane e naturali delle aree interne. Torna il Festival Molise Cinema, che intreccia il cinema alla letteratura e alla musica e che coinvolge anche quasi 500 studenti nel progetto Molise Cinema Scuola. In programma 5 concorsi fra lungometraggi e cortometraggi italiani e stranieri, con una sezione dedicata ai documentari e una intitolata a Girare il Molise. La tradizionale monografia consacrata di anno in anno dal Festival a un interprete del cinema italiano è dedicata quest'anno all'attrice Barbara Ronchi.
11: Per me è stato un anno molto bello. C'è stato Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo, che per me è stato un film molto importante. Mi piacerebbe continuare a spaziare dal dramma alla commedia.
10: Lei aprirà questa edizione presentando il film Antartica. Cosa rappresentano per lei festival come il Molise Cinema?
11: Secondo me sono dei momenti molto importanti per la comunità, per le persone appassionate di cinema, per noi che ci lavoriamo dentro. Mi auguro che sarà un momento di condivisione.
10: Paola D'Angelo, GR1.
0: Cambi valutari del dollaro canadese, oggi un euro è stato scambiato a $1.61, mentre il dollaro americano è risalito a 1.41.
5: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
12: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato con venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari, con il tasso di umidità, la temperatura percepita è di 33 gradi, ma sono 28 i gradi all'esterno dei nostri studi, tasso di umidità 41%. Questa notte la temperatura minima sarà di 17 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, soleggiato con una massima di 30 gradi. Il tramonto è previsto per le 20:19.

0: Allora, concludiamo la nostra carrellata di registrazioni effettuate a bordo dell'Amerigo Vespucci con il console generale d'Italia a Montréal, Enrico Pavone.
1: Siamo in compagnia del console generale d'Italia a Montréal, Enrico Pavone. Caro console, con la visita dell'Amerigo Vespucci, che rappresenta davvero un momento di grande orgoglio per gli italiani all'estero, che significato ha per la comunità italiana di Montréal e per il Quebec?
2: Beh, l'arrivo dell'Amerigo Vespucci in ogni porto è l'occasione per la comunità italiana locale di ritrovare le proprie origini, la propria storia, ma soprattutto un'occasione di poter manifestare con orgoglio la propria appartenenza ad un paese che è in grado di produrre questa eccellenza. È la più bella nave al mondo, il più bel veliero storico che sia in circolazione, e questo è un riconoscimento internazionale. Ed è il motivo per cui a questo punto riunire la comunità a bordo della nave, oltre appunto a dargli l'occasione di tenersi sul suolo italiano anche senza spostarsi geograficamente dalla propria città di residenza, è un momento di grande entusiasmo e di grande commozione anche.
1: Allora, eventi come questo che contribuiscono a rafforzare il legame tra le nuove generazioni di italo-canadesi e le loro radici italiane?
2: Assolutamente sì, l'Amerigo Vespucci svolge diversi ruoli, senz'altro quello di scuola, nave scuola appunto per insegnare ai giovani cadetti il loro mestiere, la loro attività, ma è anche un'ambasciata semovente, diciamo, navigante, porta l'Italia nel mondo, porta le nostre eccellenze, porta le nostre competenze, permette anche di sviluppare rapporti politici con le autorità locali, specificatamente nel settore navale e marittimo, ma non solo, e ricorda agli italiani appunto quali sono le loro origini, qual è il motivo per cui devono continuare a sentirsi orgogliosi nell'essere italiani.
1: Grazie infinite, e dunque diciamo sempre viva l'Italia, viva l'Amerigo Vespucci e viva anche il Canada.
2: Certo.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

po' distante, ma il caldo fa veramente invecchiare? Sembrerebbe proprio di sì, secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change. L'esposizione ripetuta a ondate di calore accelera l'invecchiamento in modo simile al consumo di alcol e fumo, ma l'uso di metodi per il raffrescamento sembra contrastare il fenomeno, quindi ben vengano i condizionatori d'aria. La ricerca è stata condotta a Taiwan mettendo in relazione le 30 ondate di calore che si sono registrate tra il 2008 e il 2022 con lo stato di salute di quasi 25.000 soggetti. Dedotto a partire dai loro esami medici, l'esposizione al caldo è stata ricavata incrociando le rilevazioni della temperatura nelle diverse zone del paese con l'indirizzo di residenza dei partecipanti. Quindi è emerso che il caldo eccessivo ha conseguenze sullo stato infiammatorio.

considerazione. Allora, ascoltiamo L'amore sublime con Renato Zero e poi la domanda per il concorso Italfest Montréal, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise, che anche quest'anno mette in palio tre carte di credito prepagate del valore di $100 l'una. Quindi ringraziamo Alain Chartier, direttore generale, e Teresa Di Palma Melchior, delegata alle comunicazioni per la nostra comunità.

0: ed è giunto il momento di ascoltare il dottor Filippo Ongaro, perché le cose facili ci uccidono lentamente. Ascoltiamo cosa ha da dirci oggi.
1: Allora, è un tema un po' complicato, no? Come mai le cose troppo facili, che sono quelle che noi cerchiamo con grande interesse, sono poi quelle che ci uccidono lentamente? Partiamo da un presupposto: l'essere umano è un essere economico. Noi cerchiamo

di spendere meno energia possibile. L'evoluzione della nostra specie e anche la civilizzazione sono in larga misura costruiti attorno alla ricerca di sfruttare meglio l'energia, quella del corpo e quella esterna, come prendere l'energia dall'esterno e utilizzarla per i nostri interessi e i nostri scopi. Quindi non c'è da stupirsi in realtà se l'essere umano cerca la strada più facile, cerca il divano invece della palestra, cerca la lotteria invece del duro lavoro, cerca il miracolo invece della crescita personale. È una cosa abbastanza ovvia. Ma perché cerchiamo la comodità e la facilità? Perché veniamo da un mondo durissimo, veniamo da un mondo di grandissima difficoltà, di grandissimo sacrificio. La storia della nostra evoluzione ci ha tarati per cercare di essere molto economici perché dovevamo risparmiare. La vita è una scommessa contro veramente una probabilità molto bassa di riuscita e proprio per questo noi ci siamo evoluti in questo modo, ma per ragioni che sono un po' complesse da definire in questo video e probabilmente nessuno le conosce molto bene, quindi non mi addentro, però l'uomo ha avuto un percorso diverso da altre specie e è riuscito a intervenire sul suo ambiente naturale in maniera così profonda da trasformarlo completamente. Quindi noi ci ritroviamo oggi con un ambiente naturale che non è più naturale, che è civilizzato, che ci offre tutta una serie di facilitazioni, di comodità, di agevolazioni, ma abbiamo ancora una struttura biologica che è pensata e tarata per la ricerca del risparmio, dell'economia. E tanto per fare un esempio, in un mondo dove il cibo è veramente molto scarso e la fatica per procurarselo è veramente molto alta, beh, non c'è da stupirsi che l'uomo avesse la tendenza a stare seduto, a riposarsi, perché doveva, per poter sopravvivere, fare uno sforzo immane. Ma la tendenza a stare seduto e riposarsi, che è così prevalente nella nostra società, ha un effetto completamente diverso oggi che stai seduto a riposarti e a riempirti di cibo, perché il cibo è diventato fondamentalmente ubiquitario. Ce lo troviamo attorno a noi dappertutto. Quindi il fatto che l'ambiente in cui noi viviamo sia diventato troppo facile, troppo comodo, paradossalmente è ciò che ci uccide lentamente, perché questo eccesso di comodità nel trovare il cibo, nello stare fermi, nel non dover fare alcuno sforzo fisico per sopravvivere, ma anche tutta una serie di comodità o facilità che sono più psicoemotive, se vogliamo, e non soltanto fisiche, la disabitudine alla scelta, la disabitudine al cambiamento, per esempio, la un po' illusoria tendenza a pensare che tutto sia sotto il nostro controllo, che tutto vada secondo i nostri piani, ci hanno un po' disallenato, ci hanno disabituato a quello che in realtà serve all'organismo umano per essere al massimo delle sue prestazioni. Questo lo si vede, diciamo, anche da piccoli, no? I bambini che ottengono tutto senza alcuno sforzo, li chiamiamo bambini viziati, ma se pensiamo alla realtà antica dell'essere umano siamo tutti super viziati, no? Non è che si può fare una vera distinzione, ma comunque, stando anche soltanto all'epoca moderna, il bambino che consideriamo viziato ci preoccupa perché pensiamo che sviluppi meno capacità nel futuro di andarsi a conquistare le cose. Perché? Perché le ha avute con troppa facilità, quindi mentalmente non si aspetta di dover fare un grande sforzo per ottenere un risultato, e questo ovviamente si ripercuote poi nell'adulto che fa fatica a uscire dalla sua zona di comfort e che ha una vera e propria refrattarietà al cambiamento, alla sfida e dunque anche alla crescita. Noi come esseri umani moderni dobbiamo sviluppare il coraggio di andare oltre, perché la vita non ce lo chiede più in gran parte. Dobbiamo sviluppare la forza di contrastare il nostro istinto e di esporci a delle cose che sono in più rispetto alla pura comodità, perché così riusciamo a crescere, altrimenti rimaniamo bloccati. L'uomo moderno in un certo senso deve andare contro il suo istinto, ma questo è vero anche nelle cose più semplici. Deve andare contro l'istinto della rabbia, contro l'istinto dell'invidia, contro l'istinto del menefreghismo, contro tutti quegli istinti legati alla sopravvivenza.
ma che non sono quelli giusti per permettere una convivenza, per esempio. E quindi quello che ci interessa oggi è molto diverso da quello che ci interessava una volta, perché quello che ci interessava una volta non è più sufficiente per garantire il nostro, la nostra soddisfazione e il nostro completo sviluppo. Quindi, da un certo punto di vista, è difficile essere un uomo moderno, perché ti trovi costretto a fare delle azioni che sono un po' antibiologiche, sono un po' contro i tuoi meccanismi così ben rodati dalla storia evolutiva, ma d'altra parte è questo che ci viene richiesto, perché se restiamo fermi nella nostra comodità, appunto, moriamo lentamente. E questo è un po' una metafora, ma non lo è nemmeno poi tanto se uno pensa all'impatto devastante sulla salute delle persone che hanno appunto comportamenti come la totale sedentarietà. Allora, ogni volta che ti viene voglia di scegliere il divano, pensaci un attimo a questa cosa. Ogni volta che la mano tende verso il telecomando per guardare qualche magari programma un po' sciocco in televisione, chiediti veramente chi vuoi essere. Se vuoi essere all'altezza delle sfide, dei compiti dell'uomo moderno, devi essere perlomeno ogni tanto in grado di dire no, scelgo l'alternativa, anche se mi costa un po' più di fatica.

0: perché di un perché con Ivana.
1: Perché molte statue antiche sono nude? Nella cultura classica la nudità aveva un significato simbolico ben preciso. Nell'interpretazione comune degli storici dell'arte, rappresentare il corpo nudo era un modo per esprimere valori come bellezza, forza e perfezione. Il modello più influente risale all'antica Grecia. A partire dal VI secolo avanti Cristo, scultori e artisti raffiguravano nudi dei, atleti e guerrieri. Non perché fossero realmente senza vestiti, ma perché la nudità funzionava come un codice visivo. Un corpo giovane, proporzionato e atletico indicava non solo bellezza, ma anche valore morale e virtù. Le statue nude non rappresentavano quindi individui comuni, ma figure ideali, costruite per incarnare qualità superiori. In questo senso la nudità nel mondo antico non aveva il significato moderno di esposizione del corpo, ma quello di linguaggio culturale condiviso, legato a ideali pubblici di eccellenza fisica e morale. Inoltre alcuni studi di storia dell'arte sottolineano che la nudità tende a ridurre riferimenti sociali legati all'abbigliamento come un ruolo o contesto, rendendo la figura ancora più generale e simbolica.

Allora, abbiamo detto che avremmo formulato la domandina per partecipare al concorso dell'Ital Fest Montreal 2026. Vi domandiamo di inviarci il nome di una delle tantissime stiliste italo-canadesi che hanno partecipato, sia quando si chiamava la Settimana Italiana o da quando si chiama Ital Fest Montreal, alla sfilata di moda Moda sotto le stelle. Quindi il nome di una delle tantissime stiliste. Beh, tantissimissime no, però insomma diverse stiliste di fama molto molto rinomate che hanno appunto esposto i loro, non esposto ma messo in mostra i loro abiti, hanno partecipato con i loro abiti, con le loro collezioni alla sfilata Moda sotto le stelle che ogni anno ha luogo il sabato alle 21:30 nel cuore della piccola Italia, proprio durante il weekend della settimana italiana o ex settimana italiana, Ital Fest Montreal. E per quanto riguarda invece la domanda fatta la settimana scorsa, la risposta esatta era appunto Marco Cagliari, quindi grazie a tutti coloro che hanno risposto correttamente. Domani ci sarà il sorteggio, poiché dobbiamo contattarvi e chiedervi se preferite venire a ritirare la carta di credito prepagata del valore di $100 vinta direttamente al chiosco di CFMB venerdì 7 agosto durante il programma Buon Pomeriggio dalle 15 alle 18, o se preferite ritirarla direttamente presso il padiglione Villemarie che si trova al 6893 della via Sherbrooke Est. Quindi domani ci sarà il sorteggio, daremo i nomi dei fortunati vincitori o vincitrici del concorso Ital Fest Montreal 2026, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Sapete cosa dovete fare? Inviare la risposta esatta info chiocciola cfmb.ca e a tutti in bocca al lupo.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

E questa è la canzone Porta Fortuna di Sal Da Vinci. 2 anni fa ha inciso questa canzone, le ha portato davvero tantissima fortuna, ha proprio fatto un giravolta a 360 gradi della sua carriera, perché dopo Rossetto e Caffè ovviamente è arrivata anche Per Sempre Sì, e da lì Sky is the limit. Ben presto quest'anno festeggerà i 50 anni di carriera. Lui ha iniziato a 7 anni, anche a 80 anni, a settembre, e tra l'altro la RAI ne ha anche proposto di fare uno show tutto suo, quindi davvero le cose stanno andando decisamente alla grande. Il figlio Francesco ha messo in forza la sua carriera per aiutare il papà. Due Da Vinci non possono concorrere, competere, comunque siamo felici e contenti per lui. Adesso ascoltiamo La Costiera Amalfitana. Devo dirvi che a me questa canzone non fa impazzire. È stata proposta questa collaborazione da Fabio Rovazzi, e in un'intervista a Nino D'Angelo lui racconta che non voleva assolutamente fare questa canzone, perché senza neppure averla sentita, perché sembra che a Rovazzi sia stato suggerito da Arisa questa operazione, diciamo, pubblicitaria. Ma dopo tanta insistenza Nino D'Angelo ha ceduto, ha detto: ma io faccio le cose serie, adesso devo preparare il mio album, che è fatto di canzoni napoletane molto molto impegnate qua e là, devo mettermi a fare il mattacchione così. E invece poi l'hanno convinto, si è scatenato, e se vedete tutti i video che ha girato, incluso durante la partecipazione di Battiti Live, sembra un ragazzino, salta in mezzo al pubblico. Comunque, ascoltiamo La Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Eccoci giunti al termine del buon pomeriggio, è stato, è volato il tempo oggi. Io vi ringrazio per averci scelto, per essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguro di trascorrere una bellissima serata. Domani e dopodomani farà bello, insomma ci dicono che forse venerdì trasmetteremo in diretta dalla piccola Italia dalle 15 alle 18, ci dicono che insomma sarà una serata, una giornata più non piovosa. Fino a ieri annunciavano pioggia, invece adesso siamo al, come dire, cielo coperto, cielo nuvoloso ma senza pioggia, quindi è già qualcosa. Noi domani soleggiato con una massima di 30 gradi centigradi e poi cercheremo di comunque stare insieme, cerchiamo di divertirci. Abbiamo preparato per voi anche una bella selezione musicale e adesso dobbiamo anche ringraziare la nostra Océane Brisbois-Baudry, che sarà con noi, ecco, se volete incontrarla sarà con noi venerdì e poi anche domenica sera dalle 17 alle 20. Allora, grazie a tutti, buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa. Oggi ci lasciamo con un pensiero di Albert Einstein che dice: una persona intelligente risolve un problema, una persona saggia lo evita. Sacrosante parole. A domani, buon proseguimento di serata. Ciao ciao a tutti, da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.